0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350

0: 50 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.

E così, senza colpo ferire, inauguriamo questo secondo sabato di giugno con uno dei brani più rappresentativi della nostra programmazione musicale, ovvero Josephine con Chris Rea, grande artista che purtroppo quasi alla vigilia dello scorso Natale ci ha lasciati, però rimane la sua grande musica. Buongiorno, buongiorno da parte di Stefano Bragatto. C'è eccezionalmente insieme quest'oggi Mattia Brena alla parte tecnica fino alle 7 di questo 13 giugno. Oltre ad ascoltare la nostra grande musica, abbiamo preparato per voi due ore che ci auguriamo possano un po' incontrare il vostro interesse, a partire da una curiosità: perché dimentichiamo trame e libri di film? Ma vi diremo anche per quale motivo non dovremmo mai lasciare le chiavi nella serratura di casa, mentre tra poco cercheremo di, insomma, sapere dagli esperti quante tazzine di caffè possiamo bere al giorno e soprattutto se è meglio per la nostra salute berlo con o senza zucchero. Subito su Radio Monte Carlo uno dei brani che farà da colonna sonora per la prossima vacanza, vostra prossima vacanza al mare, in montagna o sui laghi. Potential Summer, questa è Radio Monte Carlo.

0: E questa è la musica di gran classe di Radio Monte Carlo, di Anita Baker, con Talk to Me nel sabato mattina della Radio Italiana del Principato di Monaco. L'abbiamo un po' anticipato, parliamo adesso di caffè, perché il consumo del caffè molto spesso è associato ad un minor rischio di passare miglior vita, ma se non ci si è mai chiesti l'effetto tra caffè zuccherato, caffè consumato con lo zucchero o dolcificanti fa bene o fa male, questo interrogativo hanno risposto dei ricercatori con un ampio studio dal quale risulta che il consumo abituale di caffè va bene, riduce la mortalità per tutte le cause, anche se alla bevanda viene aggiunto lo zucchero. Quindi caffè zuccherato o caffè non zuccherato dà comunque degli effetti positivi. Secondo gli autori dello studio, dunque, bere da 2 a 4 tazzine di caffè al giorno dovrebbe rientrare fra le buone abitudini per mantenersi in salute. Come è noto, dovrebbero invece evitare di bere caffè le donne in stato di gravidanza o in allattamento, così come chi ha problemi particolari di salute per i quali, insomma, il caffè è sconsigliato dal medico o dallo specialista. Tra poco su Radio Monte Carlo, dopo una doverosa e meritata pausa caffè, le previsioni del tempo per questo weekend di metà giugno.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Don't tell me, Madonna, è a quest'ora del mattino dove stanno facendo capolino anche le prime luci del giorno. Ci chiediamo che tempo farà quest'oggi sull'Italia e il Principato di Monaco.
1: Radio Monte Carlo.
2: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sole, tempo stabile e caldo in intensificazione in questo fine settimana sull'Italia, dove l'alta pressione subtropicale torna protagonista della scena meteorologica. Scarsi anche gli annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi, mentre per domenica vi segnalo qualche velatura in più al centro nord e un aumento delle nubi basse in Liguria. Per il resto sole, termometri oltre i 30 gradi al nord e nelle aree interne del centro sud, con punte domenica fino a toccare 33-34 gradi. Per oggi infine ancora un po' di vento di tramontana tra basso Adriatico, Puglia, Calabria e Mar Ionio. Sul Principato di Monaco ben soleggiato oggi, qualche nube domenica e temperature in aumento. Per maggiori dettagli meteo.it.
0: Grazie come sempre per la gentile disponibilità già a quest'ora del mattino agli amici di meteo.it, e questo è il sabato mattina di Radio Monte Carlo, dove tra poco vi diremo se esistono davvero dei benefici nel dormire per 30 minuti nel corso del pomeriggio.

0: La colonna sonora perfetta per iniziare al meglio questo nuovo giorno insieme con Radio Monte Carlo. C'è Mattia Brena alla parte tecnica, io sono Stefano Bragatto e adesso occupiamoci di benessere, anche perché hanno scoperto che schiacciare un pisolino nel primo pomeriggio, se non supera la mezz'ora, farebbe molto bene alla salute del nostro cervello, soprattutto dopo i 60 anni. Questa pratica permetterebbe di avere più memoria, capacità di flusso verbale, quindi parli un po' meglio, e agilità mentale. Le performance cognitive tra gli ultra sessantenni che schiacciano un pisolino dopo pranzo sarebbero di molto superiori a quelli che fanno una tirata unica fino alla sera. L'importante è non superare però la mezz'ora per non rallentare al contrario le funzioni cognitive. Inoltre i brevi sonnellini postprandiali permetterebbero addirittura di ridurre dell'84% i deficit legati alla memoria. 84% è un valore considerevole. E allora facciamo il pisolino nel pomeriggio, e a proposito di benessere vi consigliamo di rimanere con noi di Radio Monte Carlo, perché tra qualche minuto di benessere e di memoria vi diremo soprattutto per quale motivo, quello strano motivo, dimentichiamo le trame dei film e dei libri.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.

conquistato sin da subito i nostri cuori dal Festival di Sanremo, Stupida Sfortuna Fulminacci, nel Wake Up, nel primo mattino di Radio Monte Carlo. Grazie di cuore davvero per aver scelto Radio Monte Carlo e la sua bella musica, ma anche qualche curiosità per fare al meglio la colazione insieme. Occupiamoci di memoria, perché è successo un po' a tutti di non ricordare la trama di un film o di un libro letto magari qualche giorno prima. Si tratta della memoria iperstimolata. Purtroppo si verifica questa cosa con internet, con Google, che ci ricordano qualsiasi cosa, la nostra memoria ottimizza, e sarebbe proprio per questo surplus di informazione ad abbassarci il livello di memoria, cioè non alleniamo la nostra memoria. Secondo uno studio dell'Università di Melbourne, chi vede molte serie TV tutte in un'unica serata tende a dimenticare più velocemente gli episodi visti rispetto a chi magari ne vede una settimana o una puntata al giorno. Questo binge watching vale anche per i testi di un libro, ma soprattutto se leggiamo online informazioni varie. Non è quindi un sapere che ci resta e svanisce purtroppo in tempi rapidi. Siamo iperstimolati, purtroppo la memoria fa anche una specie di svuota cestino, giustamente per dare spazio ad altre informazioni forse un po' più rilevanti e importanti per la nostra vita. Gary Go adesso nel nostro sabato mattina su Radio Monte Carlo, Wonderful.

0: Scegliamo solo il meglio per voi, del resto avete scelto Radio Monte Carlo, la radio più bella del mondo. Buongiorno, buongiorno. Potete anche vedere dei video delle nostre canzoni sul vostro televisore. Siamo presenti in chiaro sul satellite canale 67 di TVSat e 716 di Sky.
1: L'ora esatta con Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Tra le più belle canzoni degli Swingout Sister, questa Twilight World era il 1987. Grande, grandissima musica su Radio Monte Carlo per iniziare al meglio questo nuovo giorno. È un sabato di metà giugno, il 13, c'è Mattia Brena alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto e occupiamoci adesso di un gesto bello. Secondo me uno tra i gesti più belli, quello dell'abbraccio. È un esperimento condotto da ricercatori tedeschi e olandesi, ha dimostrato come l'abbraccio, questo gesto d'amore ma anche di amicizia, si è compiuto ogni mattina appena svegli, fa molto bene, in particolare alle donne, può cambiare addirittura la giornata. Attenzione, soprattutto se avete una donna un po' lunatica, abbracciatela subito. Hanno preso in considerazione 36 coppie monitorate tra i 19 e i 32 anni per valutare l'aumento di cortisolo, che è l'ormone dello stress. Ebbene, tutte le donne che non sono state abbracciate hanno sviluppato il 37% in più di cortisolo riguardo ad una prova ansiogena a cui erano sottoposte, mentre le donne abbracciate per almeno 20 secondi non hanno avuto incrementi di cortisolo. Secondo questo studio, quindi, abbracciare le donne prima di affrontare situazioni sociali stressanti potrebbe migliorare la risposta allo stress. Invece tra gli uomini non è stata riscontrata nessuna diminuzione dello stress dopo l'abbraccio. Siamo assolutamente degli esseri insensibili noi uomini. Rimanete con noi di Radio Monte Carlo, perché tra poco vi diremo per quale motivo non dovremo mai lasciare le chiavi nella serratura della porta d'ingresso. Subito, levante, vertigine.

0: quelli di Street Harmony nel nostro buongiorno, il Wake Up firmato Radio Monte Carlo. Occupiamoci adesso della protezione della nostra abitazione, della nostra casa, anche perché una pratica molto comune è quella di lasciare le chiavi della serratura dentro appunto la toppa della porta. Ma attenzione, gli esperti di sicurezza avvertono che questa abitudine può presentare dei rischi ad essere in realtà controproducente. Sono proprio le forze dell'ordine che sconsigliano di lasciare le chiavi inserite anche quando si è in casa. Questa pratica, a differenza di quanto si possa pensare, facilita il compito dei ladri, che possono far ruotare semplicemente la chiave dall'esterno utilizzando strumenti come calamite o altre tecniche. In particolare, le serrature a doppia mandata, a doppia mappa, sono quelle più vulnerabili a questo tipo di attacchi. Inoltre, lasciare le chiavi nella serratura può creare difficoltà anche in caso di emergenza, cioè in situazioni di malore o incidente domestico, nessuno familiare potrebbe entrare con la propria chiave e anche i soccorritori potrebbero incontrare difficoltà ritardando l'intervento. Quindi non lasciate le chiavi nella serratura di casa. Tra poco su Radio Monte Carlo le previsioni del tempo.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 € al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 € più IVA. Info su lexus.it.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
4: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
5: Figurati, me ne trovano un altro.
4: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
5: C'è il tour leader e la linea No Problem. Sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
6: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
2: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dream X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.

0: Everything I Own con Boy George su Radio Monte Carlo. Era il 13 giugno ma del 2017 quando dopo 19 anni di lavoro di ammodernamento la Salerno Reggio Calabria cambiava nome, si chiama come sappiamo A2 Autostrada del Mediterraneo.
1: Radio Monte Carlo Meteo.
2: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sole, tempo stabile e caldo in intensificazione in questo fine settimana sull'Italia, dove l'alta pressione subtropicale torna protagonista della scena meteorologica. Scarsi anche gli annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi, mentre per domenica vi segnalo qualche velatura in più al centro-nord e un aumento delle nubi basse in Liguria. Per il resto sole, termometri oltre i 30 gradi al nord e nelle aree interne del centro-sud, con punte domenica fino a toccare 33-34 gradi. Per oggi infine ancora un po' di vento di tramontana tra basso Adriatico, Puglia, Calabria e Mar Ionio. Sul Principato di Monaco ben soleggiato oggi, qualche nube domenica e temperature in aumento. Per maggiori dettagli meteo.it.
0: Grazie per questo aggiornamento. Tra poco su Radio Monte Carlo cercheremo di capire se sul lavoro è meglio essere mattinieri o nottambuli.

0: Sempre solo bella, bellissima musica su Radio Monte Carlo. È giusto che sia così, dobbiamo iniziare al meglio un nuovo giorno. E chissà quanti tra le amiche e gli amici di Radio Monte Carlo, vista l'ora, stanno girovagando per casa ancora un po' addormentati. E a quanto pare il fatto di essere mattinieri o nottambuli può influenzare sul rendimento al lavoro. Si scopre infatti che chi fa le ore piccole sarebbe meno efficiente sul lavoro, ed è quanto emerso da un sondaggio che è stato fatto in Finlandia, ma che riguarda un po' tutta la popolazione europea. Insomma, chi è mattiniero va a dormire presto e quindi riesce a fare anche più di 7 ore di sonno, in più vive anche più ore di luce e quindi va bene così. Chi invece tira tardi la sera ed è più produttivo la sera dorme meno e vive con meno luce. Sicuramente il cronotipo è un fattore genetico, ma gli aspetti ambientali come la luce del sole, la vita familiare e gli orari di lavoro influiscono molto, moltissimo, e dallo studio si capisce, si è arrivata alla conclusione che circa un nottambulo su 4 non è efficiente sul lavoro. Nottambuli inoltre soffrono spesso di insonnia e di jet lag sociale. Quindi, insomma, il consiglio che vi diamo è di andare a dormire presto, svegliarvi presto la mattina e ascoltare ovviamente Radio Monte Carlo anche durante il weekend. Tra poco su Radio Monte Carlo, a proposito di comportamenti virtuosi, vi diremo che cosa bisogna fare in età scolare per poi avere successo nella vita.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 5,71. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
7: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
12: Mediatroni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Devi arredare il tuo giardino?
14: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Secrets con Miley Cyrus su Radio Monte Carlo. Insomma, ci siamo lasciati alle spalle una settimana che ha sancito anche la conclusione dell'anno scolastico, adesso prove di maturità, insomma tutte quelle cose che ben sappiamo, però insomma l'anno scolastico quantomeno è alle nostre spalle. Volete sapere soprattutto se avete dei figli e soprattutto se avranno successo nella vita? Allora osservate il loro rapporto con la scuola. Non fanno i compiti e sono contenti quando non ci vanno, e allora non è un buon punto di partenza. Infatti un'indagine svolta nell'arco di circa 50 anni, quindi uno spazio temporale molto considerevole, ha individuato alcuni tratti per capire che tipo di adulti si può diventare, soprattutto se si potranno raggiungere successi nella vita, analizzando più di 350.000 ragazzi dalle classi superiori, monitorati anche poi negli anni successivi. È emerso che più del quoziente intellettivo e comunque dello status sociale conta proprio il comportamento a scuola, cioè essere studenti responsabili, interessati, curiosi, con una buona capacità di lettura e scrittura, sono caratteristiche fondamentali per emergere e quindi avere un'esistenza ricca e soddisfacente, e anche un buon conto in banca, perché insomma è tutto conseguenziale. Più che avere tutti 10, quindi è necessario che i bambini abbiano il desiderio di conoscere cose nuove, la curiosità è fondamentale, ma soprattutto che siano responsabili e che non lasciano le cose a metà, anche quando si tratta di un semplice gioco, cioè vogliono concludere una missione o un determinato comportamento, quello che stanno facendo. The Power of Love, la grande inimitabile musica di Radio Monte Carlo, firmata in questo caso da Céline Dion.

0: Siamo pronti per incontrare anche la redazione di TGCOM 24 con le breaking news delle 7, subito dopo meteo e autotraffic e con il Galla Nazionale, sarete insieme a lui fino alle 10. Grazie a Mattia Brena, alla parte tecnica, ma soprattutto un abbraccio dal Principato di Monaco a tutte voi amiche e amici di Radio Monte Carlo, da parte di Stefano Bragatto.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: L'ora esatta con Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buongiorno da Umberto Cascone. Accordo mai così vicino, così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ipotizza una firma a distanza. Trump condivide il post ma smentisce la bozza fatta circolare dagli ayatollah. Fake news, si rimettano in riga. Nella notte gli Stati Uniti abbattono droni di Teheran lanciati contro navi commerciali. Alberto Stasi lascerà il carcere di Bollate, ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, da un anno era in regime di semilibertà, non tornerà a vivere a Garlasco ma affitterà una casa nell'Interland milanese dove lavora come contabile. Colpo di scena nel caso delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Campobasso, denunciata un'amica della famiglia, l'accusa di favoreggiamento. Interrogata 3 volte da gennaio, avrebbe negato tensioni e problemi nella casa delle vittime, ma le chat raccontano una storia opposta. L'Unione Europea raggiunge l'accordo, via libera al primo cluster di negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldova. Lunedì l'annuncio ufficiale. Per Kiev si va verso l'ingresso light, riconoscimento dell'impegno dei due paesi nonostante le enormi sfide, dice Ursula von der Leyen. Via libera del Dipartimento di Giustizia americano all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount. L'operazione vale 111 miliardi di dollari. Il gruppo controllerebbe i due colossi streaming Paramount Plus e HBO Max, oltre alle testate televisive CNN e CBS. Mondiale di calcio, buona la prima per gli Stati Uniti, battuto 4-1 il Paraguay. Il Canada pareggia 1-1 con la Bosnia. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, nella notte Brasile-Marocco e Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Ufficio cosa smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
18: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte forte, sempre.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sole, tempo stabile e caldo in intensificazione in questo fine settimana sull'Italia, dove l'alta pressione subtropicale torna protagonista della scena meteorologica. Scarsi anche gli annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi, mentre per domenica vi segnalo qualche velatura in più al centro-nord e un aumento delle nubi basse in Liguria. Per il resto sole, termometri oltre i 30 gradi al nord e nelle aree interne del centro-sud, con punte domenica fino a toccare 33-34 gradi. Per oggi infine ancora un po' di vento di tramontana tra basso Adriatico, Puglia, Calabria e Mar Ionio. Sul Principato di Monaco ben soleggiato oggi, qualche nube domenica e temperature in aumento. Per maggiori dettagli meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla diramazione Roma Nord rallentamenti per un veicolo in fiamme tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione della A1, veicoli scortati per una perdita di carico sulla A7 tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova, infine sulla statale 6 via Casilina code per un incidente all'incrocio Taverna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Era 1990 e devo dire che le piste da ballo si riempivano, le discoteche, e quando partiva Whitney Houston con questa I'm Your Baby Tonight ci dava la forza per ballare e muoverci. E poi la musica è cambiata nel corso del tempo, però lì ancora era ascoltabile. Adesso vi dico perché dico tutto questo. Sono Stefano Gallarini, buongiorno, le 7-9 minuti, siete su Radio Monte Carlo, c'è stato Stefano Bragatto, tocca a me adesso. No, lo dico perché sapete, la vita da DJ è una vita particolarmente difficile. Parlo per bocca di Paolo Rossato, che è in regia, non mia, perché io non faccio il DJ, faccio lo speaker. Mi piace molto dividere queste cose. Mi dicono: ma sei DJ? No, perché DJ è quello che mette i dischi e non suona i dischi come qualcuno dice, non si suonano i dischi, cioè, capito? Vado a suonare in discoteca, no, vai a mettere i dischi, un'altra cosa. E il Paolo, invece, che è un DJ molto popolare, fra l'altro molto bravo, molto conosciuto, e lui va a Formentera a mettere i dischi, non è che si può mettere qua a Milano, capite? Bisogna andare per forza in una discoteca così lontana, in un posto più esotico. E va bene, no, è così. E allora io dicevo, adesso la musica è un po' cambiata e lui sa che cosa fa muovere le persone sulle piste da ballo. Se ancora posso chiamarle così, perché anche quello, dance floor, devo dire, perché almeno funziona di più, se no sembro vecchio. E invece avremo tanta musica, come sempre, bellissima da tutti punti di vista, un po' più datata e anche nuovissima, e tante notizie per voi che ho raccolto nel corso della settimana, molte curiose. A proposito di nuova musica, ci sono quelle canzoni che magari all'inizio dici non lo so, e poi mano a mano che le ascolti cominci ad apprezzarle molto, e sono le canzoni che durano di più nel tempo, perché quelle che ti piacciono subito poi ti stancano. Una di queste canzoni nuova è proprio la nuova fatica di Tiziano Ferro con Giorgia e Superstar, che sto apprezzando sempre più.
1: Avrei voluto conquistare, ma già che c'ero, eccoti qui,

Eccola qui la voce di James Bay con Let It Go su Radio Monte Carlo. Allora, ieri sentivo Isa che parlava del fatto, sapete che c'è il meteo di Isa, non so se sentite il programma durante la settimana, il venerdì sempre c'è Isabella Leodori che si diverte a fare un po' la meteorina.

In tantissimo, infatti, a dovervi dedicare alle vostre cose proprio nei 2 giorni finali della settimana. Mi piace pensare che li passiate insieme alla nostra radio, alla nostra grande musica, e questo è. Dobbiamo pensare anche a questi 2 giorni, non sono gli ultimi della settimana, ma i primi.

0: E questa è Carly Simon con la sua Why su Radio Monte Carlo. Mentre c'è una categoria di lavoratori che in effetti non prendiamo mai in considerazione, almeno io non le faccio, non mi viene in mente, e quindi ci tengo a leggere questo messaggio, perché scrive così: io faccio parte di quella categoria che lavora soprattutto il weekend in piedi senza aria condizionata, contatto costante col pubblico perché mi occupo di accoglienza museale. È tostissimo ma bellissimo, in effetti è uno di quei mestieri che ci sono e che non ci vengono in mente, per cui grazie, perché fate in modo che la gente non toccacci troppo a destra e a sinistra quando va a vedere i musei, e poi siete sempre un punto di riferimento quando qualcuno vuole chiedere un'informazione. Tra pochissimo una cantante che forse avete molto apprezzato in uno dei ruoli più importanti in Jesus Christ Superstar.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardora Algida affogato.

0: 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: È permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Gliel'ho consigliato io.
3: No, il manutentore. È anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Un po' una predizione questa di Amy Winehouse, Our Day Will Come, su Radio Monte Carlo, prima invece Yvonne Elliman. E alle 7:33 minuti vi chiedo: avete degli animali domestici a casa? Avete magari il cane, il gatto? La curiosità è che ce ne sono veramente tanti. Ci sono più di 53 milioni di animali da compagnia totali soltanto in Italia. La cosa curiosa è che tutti, quando si pensa ad un animale domestico, pensa al cane o al gatto, per la verità. Invece gli animali domestici più diffusi in Italia non sono loro, ma i pesci. Ci sono oltre 25 milioni di esemplari in quasi 2 milioni di acquari sparsi nelle case degli italiani. Allora, è vero che in un acquario tu non metti di solito un pesce solo, ma ne metti più di uno. Di solito si fa così, a parte poi la boccia di vetro col famoso pesce rosso, perché quello, vabbè, mi ricordo quando lo vincevo alle giostre. Se non lo vincevo diventavo pazzo, perché io andavo e volevo proprio avere, tornare col mio sacchettino con l'acqua e poi riempire la boccia di vetro col pesce che lì gira. Vabbè, funziona, forse da bambini tutti l'avete avuto almeno per un po'. E comunque sia, gli acquari sono più impegnativi, sicuramente più belli da vedere e più interessanti. È vero che il pesce rosso non è che vi faccia compagnia più di tanto, una cosa così va bene adesso con le TV ad altissima definizione. Se voi mettete l'acquario sembra di averlo in casa, per la verità, per cui magari. Però comunque sia, ritorno al punto, gli animali domestici in Italia, appunto, il numero maggiore sono i pesci, appunto perché negli acquari spesso ce n'è più di uno, e ci sono in generale più gatti di cani, siamo a circa 11 milioni di gatti, 9 milioni di cani, poi ci sono anche gli uccelli che vengono tenuti in casa, quelli sì possono far compagnia col loro canto, addirittura ci sono i rettili, gli anfibi, perché i terrari con questi ci sono persone che in casa ce l'hanno. Io avrei veramente l'angoscia che si possa rompere il vetro o che vengano a trovarmi di notte, comunque sia. E poi la parte minore, siamo a poco più di 1 milione di esemplari, sono i piccoli mammiferi, quindi i conigli, i cincillà, i furetti, ecco, tutti animali che ci possono far compagnia. Certo, poi c'è una differenza di rapporto tra il cincillà e il cane, non so, sono fra i due, io credo di preferire il cane al cincillà, comunque sia, ognuno ha il suo gusto. C'è Bruno Mars, La sua ultima fatica, una canzone bellissima, si intitola Risk It All.

0: Eccoli qua i Ram, Losing My Religion su Radio Monte Carlo. Intanto voglio ringraziarvi davvero per sceglierci ogni giorno. Grazie per i vostri messaggi. Devo ringraziare anche Gianluca, lui fa il panettiere alla Bottega del Pane a Montepulciano. Ieri, quando ero in onda e sostituivo Chiara, ha scritto: vado a dormire perché poi ho la sveglia alle 4 del mattino, domani mattina t'ascolto. Infatti adesso mi scrive perché lui è in piena attività sicuramente. E fra le persone che hanno tanti animali voglio salutare Marco, Ilaria ed Enrico da Montagnano in provincia di Arezzo, che dicono: noi abbiamo 7 gatti, 2 cani, una tartaruga, siamo in campagna e i gatti stanno fuori, per cui si possono anche appunto così diventare ancora di più di 7 rispetto a quelli che stanno contando. Tra pochissimo una canzone che è nata per una storia d'amore con Ornella Vanoni e credo che sia una delle canzoni più belle che siano mai state scritte.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Eh sì.
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snack.
4: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
7: Ristora.
6: Capsule per ogni ora.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
19: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
20: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

Non può non avervi commosso questa canzone di Gino Paoli, Una lunga strada d'amore, l'aveva scritta per Ornella Vanoni, l'ha proprio dichiarato. Stavo guardando un po' le canzoni che sono state scritte per qualcuno in modo particolare, magari non c'è il nome, però quando sono state scritte il nome è stato pensato. Claudio Baglioni, per esempio, l'ha fatto quando ha composto questo piccolo grande amore, che è una canzone ispirata alla sua prima vera storia giovanile, per cui quando si è innamorato per la prima volta. Anche La donna al cannone di Francesco De Gregori, ispirata a una storia vera. Ligabue l'aveva dedicata, Ho perso le parole, alla sua compagna dell'epoca, Eros Ramazzotti. Sappiamo che Più bella cosa è stata dedicata a Michel Hunziker, l'aveva scritta per lei. Anche Tiziano Ferro, ed ero contentissimo quando è cominciata la storia d'amore nuova, e adesso poi sappiamo com'è finita, purtroppo. Anche Renato Zero ha detto che Cercami era dedicata a un amore preciso della sua vita, anche se non sappiamo quale. Per quanto riguarda l'estero, c'è una cosa che mi fa molto così sorridere, che Patty Boyd è stata una fotografa e modella, moglie di George Harrison, ed Eric Clapton, quando ha scritto Laila, aveva scritto la canzone per Patty Boyd, malgrado fosse la moglie di George Harrison, e anche quando ha scritto Wonderful Tonight, quindi era proprio probabilmente innamorato di lei o le piaceva. Lei, fra l'altro, all'inizio, prima di fare la modella, era stata rifiutata da molte agenzie perché le avevano detto: non prendiamo modelle con i denti da castoro, e invece poi alla fine ha avuto grande successo. Ovviamente George Harrison ha scritto Something proprio pensando a Patty Boyd, che è stata la moglie, e un'altra canzone dedicata a delle persone precise sono due grandi successi, Woman di John Lennon e il A Beautiful Boy, una dedicata a Yoko Ono ovviamente e l'altra dedicata al figlio Sean, per cui diciamo che le canzoni ispirate proprio da qualcuno ci sono e spesso sono diventate anche grandi successi. Questo è Sam Smith.

0: I Cardigans Loveful su Radio Monte Carlo. Ho dimenticato Raff, che ha scritto Sei la più bella del mondo, dedicata a Gabriella Labate, che poi è diventata sua moglie. Ora le notizie, meteo e tuo autotraffic.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: L'ora esatta con Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Attesa domani o lunedì la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, forse a Ginevra. Quattro aerei americani in volo verso l'Europa. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ipotizza anche una chiusura a distanza, ma conferma intesa mai così vicina. Ma nella notte le forze americane abbattono droni di Teheran diretti contro navi commerciali. Putin annuncia: intensificheremo gli attacchi sulle infrastrutture ucraine. La decisione arriva dopo settimane di raid di Kiev contro obiettivi a grande distanza dal fronte. Intanto lunedì si apriranno i negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldova all'Unione Europea. Il Dipartimento di Giustizia americano dà il nulla osta alla fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery. L'operazione vale 111 miliardi di dollari. Si va verso un colosso che controllerebbe due dei cinque maggiori studios di Hollywood, due piattaforme streaming e due giganti dell'informazione TV come CNN e CBS. Elon Musk, primo trilionario al mondo, con la quotazione in borsa della sua SpaceX, il patrimonio del magnate supera i 1.000 miliardi di dollari. All'avvio dell'esperienza Wall Street raccolti 75 miliardi, gli ordini degli investitori superano di 3 volte le azioni disponibili. Una casa in affitto nell'Interland milanese attende Alberto Stasi, che ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Unico condannato per il caso Garlasco, il 42enne è in semilibertà dal 2025. Dal carcere di Bollate porterà via solo alcuni abiti, lasciando il resto agli altri detenuti. Mondiali di calcio, buon esordio per gli Stati Uniti. Paraguay battuto 4-1, pareggio invece del Canada con la Bosnia, che aveva eliminato l'Italia 1-1 il punteggio finale. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, nella notte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile, che vede il Marocco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, diciamo,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: Le mie sono migliori.
6: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line.
3: Maniaci della qualità.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Buona giornata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà un fine settimana pienamente estivo sull'Italia, l'alta pressione si sta rafforzando, avremo cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi nel pomeriggio, a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici, ma comunque con basso rischio di piogge. Le temperature sono in aumento, arriveremo in questo fine settimana a toccare valori fino a 32-33 gradi. Il caldo poi rimarrà su livelli accettabili anche nella prima parte della prossima settimana, ma attenzione, nella seconda parte di settimana i modelli matematici suggeriscono un deciso aumento delle temperature che arriveranno a superare la soglia dei 35 gradi. Nel Principato, weekend di sole con 25-26 gradi, venti deboli e mare poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Modena Nord e il bivio per la A14 per traffico intenso in direzione Napoli. Veicoli scortati per una perdita di carico sulla A4 tra Seriate ed Almine verso Torino. Infine, sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro, traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Nola per la A30 in direzione della statale 7 via Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

New Frontier su Radio Monte Carlo, che canzone meravigliosa, questa alle 8 e 9 minuti come tutte le altre per la verità. Io sono Stefano Gallarini, ancora buon sabato, purtroppo la cronaca non porta belle notizie, avete letto molto probabilmente di questo ragazzo di 18 anni, Eros Gagliardi, che purtroppo ha avuto un incidente in monopattino ed era il passeggero, se non si può per la verità, e ancora una volta tutti i quotidiani, a parte ricordare il ragazzo, e scrivono le norme che andrebbero rispettate quando si va in monopattino. Mi spiace partire da una notizia così drammatica da tutti i punti di vista, ma è interessante ricordare ancora una volta quali sono le norme, perché non si ricordano, o perché magari sono cambiate, o si fanno anche tante cose semplicemente perché si fanno, ecco, senza metterci testa più di tanto. In due sul monopattino appunto non si può andare, il casco obbligatorio anche per i maggiorenni. Io mi ricordo benissimo quando avevo il sì della Piaggio, avevo tipo 18 anni, una cosa del genere, forse meno, e il monopattino elettrico bisogna avere 14 anni per poterlo cominciare a usare. Il sì era questo motorino che era arrivato dopo il ciao e che aveva diverse funzioni particolarmente apprezzate a quell'epoca, e una era il sellino lungo per portarci un'altra persona, ma non si poteva, e tra l'altro a quell'epoca si andava anche senza casco, per cui immaginate voi, e lo facevamo comunque sia. E il monopattino, dicevo, bisogna avere per forza anche il casco, non si può andare in due, bisogna avere le mani tutte e due sul manubrio, non si possono avere sul monopattino delle cose che ingombrano, tipo un sacchetto, oppure portare la borsa per esempio della palestra, dovete tenerla sulle spalle con uno zaino. E poi sapete che c'è la questione del targhino. Allora, io ho un amico che l'ha richiesto un mese fa il targhino per il monopattino, non ha ancora avuto una risposta, per cui diventa complicato anche avere quello. Se non c'è il targhino non potete neanche fare l'assicurazione, che diventerà obbligatoria tra pochissimo, per cui le regole sono tante, e però rispettare non è sempre facile, anche perché tante volte non ci mettiamo testa. I monopattini elettrici possono circolare sulle strade urbane con il limite non superiore a 50 km/h, sulle piste ciclabili e sulle corsie ciclabili. Non possono andare sui marciapiedi, e poi nelle aree pedonali dove il transito è ammesso il limite scende a 6 km orari, genericamente non può superare i 20. Queste sono le regole, poi come al solito va bene, però a volte è difficile anche destreggiarsi, sapere. Il targhino ne è un esempio, chi l'ha richiesto in molti non l'hanno ancora ricevuto.

E questo è Shame, Robbie Williams su Radio Monte Carlo. In tanti state scrivendo e appunto commentando la questione Targhino, sulla questione assicurazioni. C'è chi chiede ad esempio quanto costa la responsabilità civile per i monopattini, però in generale io dico che un'assicurazione con la responsabilità civile è interessante farla al di là che si abbia un monopattino o meno, perché a tutti può succedere di commettere qualcosa senza volerlo. Per esempio, non so, vai addosso a qualcuno mentre cammini, con la distrazione degli smartphone è facile farlo, magari a questo qualcuno cadono gli occhiali, si rompono, glieli dovete ripagare e la responsabilità civile vi copre anche da quello, per cui è interessante averla al di là proprio del monopattino o meno. I prezzi sono molto variabili perché dipende che cosa comprende, possono partire, stavo leggendo, dai 50 euro o superare anche i 150 euro all'anno, quindi non è una cifra enorme, però è interessante prenderla in considerazione in generale. Ora su Radio Monte Carlo i Simply Red, loro Stars.

0: Simply Red sono sempre molto riconoscibili. Questa è Stars su Radio Monte Carlo. Andatevi a fidare dei messaggi vocali che vengono poi trascritti automaticamente dalle intelligenze artificiali, come ha fatto Laura di Villafranca, che saluto, lei fa rassicuratrice, e a un certo punto nel suo messaggio che lei ha dettato dice: un'assicurazione a Reggio Calabria è importante, era RC, cioè responsabilità civile, ma l'interpretazione del sistema è stato Reggio Calabria. Vabbè, succede di sbagliare, quindi controllate sempre le intelligenze artificiali. Tra pochissimo invece la canzone che ha, diciamo così, stravolto in meglio la carriera di una grande artista.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 414162 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Let's go! Da MedioWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
19: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5x1000.
20: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Mr. Noilor su Radio Monte Carlo. C'è un evento molto curioso al castello di Miradolo domani alle 4 del mattino. Lo so, è molto presto per la verità, però è un'occasione incredibile perché è un concerto all'alba che si svolge nel grande prato del parco proprio del castello di Miradolo. Siamo a San Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino. Lo dico perché in questo parco dovete sapere che ci sono tantissimi alberi monumentali che sono quelli certificati. Tra l'altro credo che in tutto il Piemonte sia il luogo dove ce ne sono di più, e c'è la direttrice che cura gli alberi come se fossero persone. Ci sono delle cose incredibili, per esempio ogni albero ha la sua scheda, gli alberi anziani sono vicini a un albero più giovane, è tutto molto pensato proprio davvero come se fosse una comunità, solo che si parla di alberi. E tornando al concerto, il pubblico che assiste a questo concerto di domani mattina alle 4, ripeto, è disteso sull'erba e aspetta il sorgere del sole. La rilettura della composizione che verrà eseguita è una rilettura del Music for 18 Musicians, cioè musica per 18 musicisti, di Stephen Ray, e in versione speciale perché sono solo 5 gli esecutori. La cosa curiosa è che ogni spettatore ha delle cuffie che si chiamano Silent System, e in modo che può crearsi un ascolto particolare, può sentire soltanto uno strumento tutti insieme, può non sentirle, quindi sentire gli strumenti che vengono suonati vicino a lui, ed è quindi una cosa molto curiosa anche perché i suoni si diciamo così mischiano con quelli della natura, quindi con il sorgere del sole si cominciano a sentire anche i canti degli uccelli e si arriva fino alle 6 del mattino e poi c'è la colazione, per cui una bella occasione diciamo per sentire musica in un modo completamente diverso e anche in un bel posto. È una bella idea. Vi dicevo proprio ieri che a causa del caldo molte città organizzano percorsi, diciamo così, per vedere i monumenti di sera perché fa più fresco. È un'occasione quella di ascoltarsi anche un concerto al mattino molto presto, alle 4. Empire of the Sun su Radio Monte Carlo.

0: così bello camminare su un sogno, Walking on a Dream su Radio Monte Carlo. Qualcuno degli ascoltatori sta sicuramente sognando ancora, magari tra poco si sveglierà con la canzone bellissima che sta per arrivare.
1: Solo musica di gran classe, questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: €800, €800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a €849, con gift card da €50. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
11: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
11: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia megacasting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.

Gli American Tin Man su Radio Monte Carlo, mentre la settimana prossima a Milano ci sarà un concerto dedicato alle musiche dei videogiochi e ci sono tantissimi gruppi, tutti che arrivano dal Giappone, e alcuni, uno in particolare, suonerà con il pianoforte accordato a 432 Hz, non i 440 regolari, perché ci sono un sacco di teorie su questo modo di accordare i suoni. Per esempio, è un modo che ha scelto Max Gazzè in questa intermezzo bianco.

0: Ecco Credit House di Where Will You su Radio Monte Carlo, anche se io quando li ascolto poi associo sempre a Don't Dream Is Over, che forse è il loro successo. Grazie intanto per i vostri messaggi, le cose che state scrivendo, mi piace perché comunque scrivete i vostri pensieri e li condividete con me, e questa è una cosa bella, poi con me automaticamente con tutta Radio Monte Carlo. Vi dico il numero per i vostri messaggi, che è il 342 4141 762. Mi dimentico sempre di farlo, ma ormai a quanto pare siamo in agenda e questo ci fa piacere. Ora è arrivato il momento delle notizie, poi come sempre il meteo e autotraffic.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: L'ora esatta con
3: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti abbattono droni iraniani diretti verso navi mercantili a Hormuz. La tensione resta dunque alta anche in queste ore decisive per un possibile accordo. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, chiede ai media di non far circolare bozze non verificate. Trump spera in una firma domani o lunedì 4 aerei diretti verso l'Europa. Nella notte nuovi raid ucraini in Russia, droni sul porto di Temriuk, sul Mar d'Azov. Ci sarebbero un morto e 3 feriti. Putin alza la voce: lanceremo più attacchi sulle infrastrutture ucraine. Intanto lunedì si apriranno i negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldova all'Unione Europea. Alberto Stasi ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Presto lascerà il carcere di Bollate. Unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, il 42enne è in semilibertà dal 2025. Non tornerà a Garlasco. Lo attende una casa in affitto nell'Interland milanese, dove lavora come contabile. Incidente in montagna sul Gran Paradiso, morti 3 alpinisti, 2 sarebbero italiani. L'allarme scattato ieri sera dopo il loro mancato rientro al rifugio dove avevano pernottato. Intervenuto l'elicottero del soccorso alpino, recuperati i corpi, erano a una quota prossima a 3600 metri. Con la quotazione in borsa di SpaceX, Elon Musk è il primo trilionario al mondo. Raccolti 75 miliardi di dollari in un solo giorno, la richiesta di azioni supera di 3 volte i titoli disponibili. Il patrimonio del magnate sfonda quota 1000 miliardi. Mondiali di calcio finite 4-1 Stati Uniti-Paraguay e 1-1 Canada-Bosnia. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, nella notte Ancelotti all'esordio sulla panchina del Brasile contro il Marocco, seguirà Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: Eh
7: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona giornata Daniele Izzo agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà un fine settimana pienamente estivo sull'Italia, l'alta pressione si sta rafforzando, avremo cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi nel pomeriggio a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici, ma comunque con basso rischio di piogge. Le temperature sono in aumento, arriveremo in questo fine settimana a toccare valori fino a 32-33 gradi. Il caldo poi rimarrà su livelli accettabili anche nella prima parte della prossima settimana, ma attenzione, nella seconda parte di settimana i modelli matematici suggeriscono un deciso aumento delle temperature che arriveranno a superare la soglia dei 35 gradi. Nel Principato weekend di sole con 25-26 gradi, venti deboli e mare poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A14, coda di un chilometro tra Valle del Rubicone e Rimini Nord per traffico congestionato in direzione Taranto. Sempre per traffico sulla A12 in colonnamenti tra Genova Est e Nervi verso Rosignano. Infine sulla A19 Palermo-Catania, prestare attenzione per materiali dispersi all'area di servizio Sacchitello in direzione Palermo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Alle 9 e 8 minuti io chiedo a tutti i potenti del mondo di guardarsi, riascoltarsi, riascoltarsi e riascoltarsi questo pezzo di Michael Jackson, Heal the World, ok? Perché il testo direi che è sempre molto attuale. Michael Jackson, che ci guarda da lassù, vorrei capire cosa possa pensare della nostra situazione attuale in questo momento. Va bene, chiuso questo capitolo, siete su Radio Monte Carlo, io sono Stefano Gallarini e Heal the World è la canzone che ho nel cuore, come tante altre, ma è un pezzo meraviglioso. E visto che abbiamo parlato di terra, la nostra, che dobbiamo curare, adesso pensiamo bene di andare sulla Luna invece, ci dobbiamo tornare, ma in modo anche stabile, addirittura fra qualche anno. Sapete che Luca Parmitano è stato selezionato come pilota di Artemis 3, la missione NASA che riaprirà proprio la strada verso la Luna, ed è, siamo orgogliosi, dai, possiamo dirlo, anche se orgoglioso deve essere lui perché è l'unico europeo, è nell'equipaggio. Intanto la cosa curiosa è che ha ricevuto una mail, ma fuorviante, non aveva ben capito di cosa si trattasse. Poi quando l'ha capito l'ha detto subito alle figlie davanti a un dolce, e la sua presenza conferma anche che ESA, che è la parte europea, è un partner strategico per la NASA, non soltanto per la tecnologia e la scienza, ma proprio anche per il personale. Infatti hanno scelto lui, che ha già iniziato a lavorare sulla navicella Orion. Siamo in una casa da 8 metri cubi, così lui dice. E ha detto anche che la navicella Orion è un salto nel futuro rispetto alla Soyuz, perché ci sono tante cose in più molto interessanti. Lui passa giornate intere dentro la capsula e curiosamente, in modo scherzoso, ha detto: da oggi mangerò Orion a colazione, a pranzo e a cena, giocando anche con un tipo di biscotti che ha un nome molto simile. Lui tra l'altro fa una cosa importante, perché Parmitano è responsabile delle manovre più delicate, quindi l'avvicinamento, l'aggancio e lo stacco. Molte procedure non esistono ancora, devono scriverle proprio loro come piloti sperimentatori. Lui poi non andrà sulla Luna, però dovranno decidere, siccome sono tre i veicoli coinvolti, il Lander Blue Origin, l'astronave per il Rendezvous e lo Starship di SpaceX, dovranno testare le manovre e la compatibilità per capire quale poi in effetti verrà usata per tornare sulla Luna. Quindi un impegno importante, in bocca al lupo, grazie e rendi orgogliose.
1: Sono tutti

Love You. Si capisce che ero emozionato prima, no? Davvero, questa era John Legend, gli Used to Love You su Radio Monte Carlo. Ero emozionato pensando a Parmitano, all'Italia che comunque, insomma, è orgogliosa di avere un astronauta come lui, è scelto, è fra tutti l'unico europeo. Tra l'altro la sua missione durerà 2 settimane ed ero emozionato, quindi non sono riuscito a dire ci rende orgogliosi. Adesso sono riuscito a dirlo, meno male, è passata una canzone per potermi riprendere, però grazie agli ascoltatori che mi hanno capito. E lui, tra le tante cose che rivendica, c'è la sua formazione.

0: Reggae Week, Brinda Carlisle su Radio Monte Carlo. Attenzione, perché arriva l'originale di un pezzo che io ho amato tantissimo nella sua versione cover, ma l'originale è ancora più bella.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma, Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio.

0: premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Deghi a ridare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

In questa Take Me to Church su Radio Monte Carlo alle 9:33 minuti, per chi andrà al mare ci possono essere regole particolari. Allora, c'è la regola del famoso asciugamano messo lì per occupare le sdraio, e non si può fare. Alcuni addirittura, alcune società hanno messo proprio un tempo: se entro mezz'ora non arriva la persona che ha appoggiato l'asciugamano, questo viene portato via, per evitare appunto quelli che al mattino presto vanno a occupare tutti gli spazi per poi arrivare in spiaggia più tardi. A Jesolo, per esempio, gli ombrelloni saranno quest'anno circa 20.000 in meno rispetto al passato, per fare in modo di garantire più spazio alle postazioni. È una cosa interessante. Poi vengono fatti anche delle postazioni pensate per chi viaggia da solo, quindi c'è la ricarica dello smartphone tramite i pannelli solari, visto che questo è possibile proprio d'estate, e quindi diventa anche un po' un'attenzione verso la sostenibilità. Sta facendo discutere il caso di Punta Molentis a Villa Simius, siamo in Sardegna. Allora, quello è un ecosistema naturale come ce ne sono molti, e il comune ha introdotto il divieto di installare ombrellone e altre strutture ombreggianti, a meno che non si abbiano bambini sotto i 10 anni oppure persone con più di 65 anni, per evitare proprio l'assembramento di tutti questi ombrelloni, che adesso poi non sono anche più ombrelloni, ci sono delle stazioni in pratica, cioè delle campeggi sempre più grandi con di tutto, e quindi si cerca di limitare un po' questa esagerazione. E tra l'altro i costi sono un po' aumentati, vi avevamo già raccontato in qualche programma qualche giorno fa che Alassio si conferma uno dei posti più cari, molto carina però costosa, ma lo sappiamo. Godetevi il mare comunque, c'è Sienna Spyro, la sua Macerial Lover.

0: Gianni Pino Daniele, Amore senza fine su Radio Monte Carlo. Adesso mi rivolgo alle ascoltatrici che secondo me in quegli anni, erano la fine degli anni 80, avevano il poster della persona che sta per cantare appeso in cameretta.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
1: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Let's go! Da MedioWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
14: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
15: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
16: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
15: E la mia ha fino a 7 posti.
16: Anche la mia.
15: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

Secondo me Madonna aveva il poster di Nick Cayman appeso nella sua cameretta, lui aveva quello di lei, ovviamente. Alle 9.49 su Radio Monte Carlo l'abbiamo appena ascoltato con Loving You Is Sweeter Than Ever. Allora, stavo leggendo che il governo delle Fiandre, quindi siamo nel Belgio, ha dato il via libera al sistema di guida autonoma, il Full Self-Driving Supervised di Tesla. Che cos'è? Sembra una parola difficile, però semplicemente è la guida autonoma ma supervisionata. In pratica è come quando guida qualcun altro e non voi, nel senso che voi però dovete controllarlo. Avete presente quando si fa la scuola guida e quindi avete quello di fianco con i doppi comandi? Un po' il sistema tra virgolette è simile, nel senso che è la versione autonoma non completamente autonoma, perché il conducente deve rimanere responsabile del controllo del veicolo in ogni momento, quindi deve avere le mani sul volante. Io mi domando a cosa possa servire più di tanto. Certo, è un aiuto nel caso di distrazione, però in realtà dovete guidare, tra virgolette, voi. Comunque sia, il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea che ha approvato appunto questo tipo di guida. Prima ci sono state la Danimarca, l'Estonia e i Paesi Bassi e in pratica adesso il sistema, avendo mostrato risultati positivi nei test, la tecnologia quindi ha un potenziale decisamente importante per ottenere un'omologazione provvisoria dell'Unione Europea, e però serviranno adattamenti per quello che è il traffico belga e vedremo un po' quando si arriverà davvero alla guida autonoma. Per adesso è una guida autonoma a metà, diciamo così, appunto perché deve essere costantemente supervisionata, per cui dobbiamo stare lì a guardare. Io sono molto curioso e non l'ho ancora sperimentato, però mi piacerebbe farlo prima o poi. Dangerous Love ora.

0: Brian Adams, l'ultima canzone che avete ascoltato con me qui su Radio Monte Carlo. Io sono Stefano Gallarini. Io voglio ringraziare tutte le persone sarde che mi hanno scritto, fra le quali anche Micaela, gli altri non si sono firmati, e mi hanno raccontato una cosa molto interessante che riguarda Punta Molentis e Villa Simius. Dicevo appunto del divieto degli ombrelloni, a meno che in realtà proprio ieri il sindaco ha varato proprio la normativa, permette un ombrellone a nucleo familiare, proprio perché ci sono state molte lamentele da quel punto di vista, e mi hanno fatto notare che la scelta del sindaco non è tanto per quanto riguarda i troppi ombrelloni, ma perché c'è stato un incendio e diventa difficile andare via in quel caso, perché la gente perde tempo a portare via l'ombrellone eccetera, e quindi lui voleva semplificare proprio la possibilità di lasciare il posto. Quindi insomma, questa è una precisazione doverosa. Grazie davvero per i vostri messaggi, la vostra presenza. Io torno domani, grazie a Paolo Rossato che è stato in regia. Tra pochissimo c'è Erina Martelli, restate su Radio Monte Carlo, adesso le notizie, ciao.
1: L'ora esatta con Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina, dove serve. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. Droni iraniani contro navi mercantili a Hormuz nelle ore decisive per un accordo. Gli Stati Uniti li abbattono. Il ministro degli esteri di Teheran rassicura: intesa mai così vicina. Trump spera in una firma domani o lunedì in Europa. Gli Ayatollah valutano una chiusura a distanza. In Venezuela, operazione congiunta tra forze locali e americane contro la banda criminale Tren de Aragua. Eliminato il leader Niño Guerrero. Trump esulta sui social: attivo in traffico di droga e armi, riciclaggio di denaro e rapimenti, il gruppo è tra i più potenti dell'America Latina. Nella notte, schianto mortale a Carignano, un 21enne deceduto dopo il trasporto d'urgenza in elicottero in ospedale, era alla guida di una moto lungo la statale 20 del Colle di Tenda. Incidente anche a Genova, un 28enne travolto da un'auto è in ospedale in condizioni gravissime. La Polizia di Stato oscura una piattaforma online usata per diffondere immagini e video di fake a sfondo sessuale. Tra i VIP raffigurati anche la Premier Meloni, la leader del PD Schlein, Laura Pausini e Federica Pellegrini. Il sito era basato negli Stati Uniti e si presentava in lingua inglese. Potrebbe non bastare il via libera del Dipartimento di Giustizia americano per la fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery. L'operazione da 111 miliardi di dollari creerebbe un colosso che preoccupa tribunali e sindacati, a rischio migliaia di posti di lavoro. Si attendono diversi ricorsi. Mondiali di calcio per gli Stati Uniti, padroni di casa, esordio positivo con il Paraguay. Il match finisce 4-1. Canada-Bosnia si ferma sull'1-1. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera. Nella notte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile contro il Marocco. Poi Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.

carriera lunghissima, quella di Jeffrey Osborne, 5 decadi di grande musica, e tuttora stavo guardando che ha l'estate occupata da concerti negli Stati Uniti, non ha letteralmente un giorno libero. Proprio Jeffrey Osborne ha ascoltato con Dionne Warwick qui su Radio Monte Carlo, la prima ascoltata con me era questa Love Power. Buongiorno, buona mattina, buon sabato, io sono Erina Martelli, fin qui con Stefano Gallarini, rimane il nostro Paolo Rossato in regia, abbiamo Rebecca Papi in redazione, notizie un po' da tutto il mondo, grande musica, c'è lo sport questo weekend, lo sapete, perché abbiamo la Formula 1 con un sacco di chiacchiere sul nostro Kimi Antonelli, e poi ci sono delle curiosità che riguardano i mondiali. Devo riconoscere di non aver ancora visto una partita per intero, però tutte le cose che accadono intorno a questi strani mondiali mi incuriosiscono. Poi dicevamo, grande musica, Bungaro, che è un abitué del Festival di Sanremo e ha scritto anche per tanti artisti, ritorna con questa canzone molto brasileira che è Brisa Morena.

Sweet and Ty, Justin Timberlake su Radio Monte Carlo alle 10:14 minuti. Stavo leggendo di Toto Wolff, il boss della Mercedes in Formula 1, che non vuole che sia troppo esaltato Kimi Antonelli dalla stampa italiana. È preoccupatissimo di questa cosa, tant'è che non è certo la prima volta che avvisa la stampa di non esagerare con i complimenti a Kimi Antonelli, e non sappiamo il motivo. Forse perché teme davvero che perda la testa a Kimi, che non ha ancora 20 anni, ma non mi sembra il tipo, devo dire. Mi sembra un ragazzo molto tranquillo, peraltro è seguito da vicino dalla famiglia. Però ancora una volta lui ha detto: non paragonate Antonelli a Senna, non scrivete fenomeno, per favore non usate questo tipo di termini, troppo entusiasmo intorno a lui. Io credo invece tutto sommato che ce ne sia troppo poco, però mi ricordo che anche l'entusiasmo per Jannik Sinner ha tardato un po' a decollare. Adesso Sinner è un po' dappertutto, prima o poi questo succederà anche a Kimi Antonelli, se questi sono i suoi risultati. Per quanto riguarda questo weekend, intanto complimenti a Pierre Gasly, perché lo scorso weekend si era posizionato terzo, poi per una penalità gli è stato tolto il podio, gliel'hanno restituito. Mi dispiace che abbia perso il piacere di salire sul podio, ma tant'è. E invece per il Gran Premio di Barcellona, che è questo weekend, abbiamo come orari alle 16 le qualifiche oggi pomeriggio e domani alle 15 la gara.

0: Bianca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
4: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
3: E risparmia sulla bolletta?
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon!
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
16: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
17: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Eh sì, negli anni '80 impazzavano i Curiosity Killed the Cat, ascoltati questa volta con Misfit su Radio Monte Carlo alle 10.28. Ho una notizia che arriva dalle mie parti, dalla provincia di Como, che riguarda il comune di Lurate Cacivio, perché il comune ha indetto un concorso in forma anonima per trovare un logo che rappresentasse il centenario del paese. E alla fine ne hanno trovato uno molto bello tra 15 che erano stati selezionati. Si vede il simbolo di un albero per indicare le radici storiche del paese, il simbolo dell'infinito, un cuore, insomma è un bellissimo simbolo con la cifra 100. E si è scoperto poi che a realizzarlo era stato un ragazzo di 40 anni, un uomo di 40 anni di Casablanca, Tariq Rami, così si chiama. Tariq abita da qualche anno a Lurate Cacivio e si è scoperto che lui a Casablanca si era laureato come grafico e aveva lavorato in effetti come grafico, poi era dovuto venirsene via perché in Marocco c'è stata una grande crisi, è arrivato in Italia e in Italia fa l'addetto alle pulizie sia a Milano che a Como. E lui ha detto che gli piacerebbe tanto lavorare nel suo campo, cioè quello della grafica, ma si è dovuto adattare a fare l'addetto alle pulizie. Non che gli dispiace fare il suo lavoro, ma giustamente la sindaca Serena Arrighi ha detto: adesso c'è qualcuno che sa che questo ragazzo è veramente bravissimo a fare il grafico pubblicitario, magari qualche opportunità si aprirà per lui, ce lo auguriamo di cuore. E trovano davvero significativo che sia stata proprio una persona arrivando dall'estero a in qualche modo incarnare l'anima di un borgo italiano in un disegno, che è davvero fatto molto bene.

Cremonini, Lost in the Weekend su Radio Monte Carlo. Su Check Magazine riportano alcune dichiarazioni molto pepate di Luca Guadagnino a proposito del cinema, della direzione che sta prendendo il cinema in questi anni. Si considera che a Hollywood il passato è un investimento super sicuro, ce ne siamo accorti tutti, sequel, reboot, remake, revival, praticamente rivediamo sempre gli stessi film. Si fa leva sulla nostalgia e la si tratta come una merce culturale, e Luca Guadagnino ha parlato proprio di economia della nostalgia durante un incontro curato dal Foglio. Ha detto: tutto l'immaginario è costruito sul muovere dentro di noi le viscere di ciò che pensiamo di aver perduto per ritrovarlo di nuovo. E ha fatto un esempio in particolare, e cioè Top Gun Maverick, che lui ha visto al cinema e ha raccontato che il cinema era pieno di persone, e ha detto: io l'ho trovato un film bruttissimo, però è un film che riproduceva l'ideologia di oggi ma con le forme di allora del mitico film di Tony Scott. Quindi la gente urlava, tirava i popcorn, applaudiva, erano felicissimi, non in realtà per il film in se stesso, secondo Luca Guadagnino, ma perché dominava la nostalgia, e la nostalgia secondo lui domina tutti i tipi di mercato. Ha parlato del cinema ovviamente perché è il suo campo, ma dice che la nostalgia c'è anche nella cultura pop e perfino nella politica. Ora ci sono i Verve su Radio Monte Carlo.

0: musica di Radio Monte Carlo nel nostro sabato. Questa era Bittersweet Symphony.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: L'Italia compie un nuovo passo nel dibattito sulla transizione energetica. La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge sul cosiddetto nucleare sostenibile, che apre la strada all'ingresso dell'energia nucleare nella strategia energetica nazionale attraverso tecnologie di nuova generazione. L'attenzione è rivolta soprattutto agli small modular reactors, reattori più compatti e flessibili rispetto alle centrali tradizionali, e alla ricerca sulla fusione nucleare, considerata una delle grandi sfide energetiche del futuro.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio, nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, e solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
2: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
3: Ah no, io riparto con Boscolo.
4: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Matteo! Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

Day Never As Good As The First Time su Radio Monte Carlo. C'è il sito money.it che ha dedicato un articolo ai 20 acquisti che prosciugano il nostro conto corrente senza che ce ne accorgiamo. Allora, quando paghiamo in generale cash, cioè con le banconote, sentiamo una cosa che viene chiamata dolore del pagamento, cioè ci dispiace separarci dalle nostre banconote. Se utilizziamo la carta di credito, questo dolore, diciamo, si sente di meno. Se utilizziamo il telefono, per esempio, per pagare, ancora di meno. Se diciamo il pagamento è automatico, non sentiamo nessun dolore. Il problema è che ci dimentichiamo anche, per esempio, di aver sottoscritto un sacco di abbonamenti di cose che non utilizziamo. È per quello che la subscription viene sempre consigliata dalle aziende, perché confidano sul fatto che abbiamo poca memoria. Comunque, i consigli che ci dà money.it per risparmiare un po' sono questi: considerare gli abbonamenti in streaming, magari non stiamo utilizzando niente di quello che abbiamo sottoscritto e possiamo rinunciarci. Le palestre che non frequentiamo, perché continuare a pagarle? Poi gli acquisti in offerta: ogni tanto l'offerta ci ingolosisce, ma a volte l'acquisto è inutile, cioè compriamo cose che non ci servono. Cibo da sport e delivery: non siamo pigri, cuciniamo noi, perché col delivery spendiamo molto di più. Bottiglie d'acqua al supermercato: ma questo è un discorso che facciamo molto spesso. Noi italiani compriamo tanta acqua imbottigliata, non andrebbe fatto, anche per una questione di plastica, se ne produce veramente troppa. Abbigliamento fast fashion: costa poco, dura poco, meglio cose di qualità tutto sommato che costano un po' di più. Canoni bancari nascosti: informarsi sulle altre banche, si possono eventualmente azzerare. E i piccoli acquisti in app: sembrano irrisori, ma arriva uno, poi arriva l'altro.

0: delle canzoni più belle del 2001, questa di Angie Stone, Wish I Didn't Miss You, su Radio Monte Carlo. Sapete che oggi, 13 giugno, è il compleanno delle gemelle Olsen, Ashley e Mary Kate. Erano poco più che neonate quando hanno diviso in parti uguali la parte della protagonista nella sitcom Gli Amici di Papà, ricordate? Poi sono diventate delle attrici bambine molto conosciute e diciamo che progressivamente si sono allontanate sempre di più dal cinema e dalla TV per diventare stiliste e hanno avuto grande successo col loro marchio. Quindi la puntata di ispirazioni di oggi, dopo mezzogiorno, l'abbiamo dedicata proprio pensando a loro, alla sorellanza, cioè alla bellezza di avere dei fratelli o delle sorelle vicino a noi. Quindi non vi perdete assolutamente quella puntata. Intanto, per quanto ci riguarda, stanno per arrivare le news a cura di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. Il Tribunale di Sorveglianza concede l'affidamento in prova ai servizi sociali ad Alberto Stasi, l'unico condannato per il delitto di Garlasco può lasciare il carcere di Bollate. Ieri la Procura Generale di Milano aveva espresso parere favorevole, il 42enne dal 2025 era in semilibertà. Ore frenetiche per un accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump cerca la firma tra domani e lunedì. Teheran ottimista. Intanto però abbattuti droni iraniani diretti contro navi mercantili a Hormuz e la CNN rivela gli Ayatollah hanno sepolto l'uranio, molto difficile per chiunque raggiungerlo. Recuperate ieri sera 3600 metri di quota sul Gran Paradiso le salme di 3 alpinisti morti durante una scalata della parete nord. 2 di loro sarebbero italiani, non sono stati diffuse le generalità. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro al rifugio in cui avevano dormito. Rientrato ieri sera a Roma dal viaggio in Spagna, Papa Leone XIV, il ritorno a bordo del jet di Re Felipe dopo che un guasto ha costretto a terra l'aereo Iberia che doveva riportare a casa il pontefice. Da Tenerife il monito di Prevost ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Esordio record per SpaceX in borsa, 75 miliardi di dollari raccolti. Domanda degli investitori 3 volte superiore alle azioni disponibili sul mercato. Elon Musk si gode il successo e festeggia un patrimonio personale che supera i 1.000 miliardi, è il primo trilionario al mondo. Mondiali di calcio per gli Stati Uniti, esordio positivo con il Paraguay, il match finisce 4-1. L'altro padrone di casa, il Canada, si ferma sull'1-1 con la Bosnia. Stasera Qatar-Svizzera, nella notte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile contro il Marocco, poi Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Time You Go Away, la voce di Paul Young su Radio Monte Carlo nel nostro sabato alle 11:06. Io sono Erina Martelli. Avete sentito le spiritosaggini del presidente della FIFA Infantino a proposito dell'Italia? Ha detto: anche se mettiamo 280 squadre, se allarghiamo a 280 squadre mondiali, l'Italia non si qualifica. E si è messo a ridere. Ovviamente nessuno si è divertito in Italia, il nostro cuore sanguina perché non ci siamo per la terza volta consecutiva. Però c'è da ricordare che Gianni Infantino ha il passaporto italiano, cioè lui l'ha potuto dire perché è vero che è svizzero, però è nato da genitori italiani, quindi sa benissimo quello che succede dalle nostre parti, è probabile che stia soffrendo quanto noi. E siccome si è accorto però che dalle nostre parti quest'uscita non è stata presa tanto bene, ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae insieme a Gianni Rivera e così spegne praticamente le polemiche. Per quanto riguarda invece le cose curiose di questo mondiale, c'è, diciamo, la filosofia di alcuni allenatori nei confronti dei loro giocatori. Per esempio Maurizio Pochettino, che è l'allenatore degli Stati Uniti, aveva chiesto alla squadra di recuperare lo spirito delle partite di calcio tra bambini, cioè aveva detto: divertitevi alla fine, non vogliono insomma stressarli questi ragazzi. E la cosa ha funzionato per il momento, perché gli Stati Uniti hanno battuto, come sapete, il Paraguay. Una cosa abbastanza simile l'ha fatta l'allenatore Tuchel della squadra dell'Inghilterra, perché ha detto: io do ai ragazzi un giorno e mezzo in piena libertà. La cosa è suonata curiosa perché normalmente in queste situazioni non ne hanno poi tanta di libertà i giocatori quando sono al mondiale, ma lui ha detto: sono adulti, non sono bambini, possono fare quello che vogliono in un giorno e mezzo. L'unica cosa che ha chiesto è che non prendessero voli, perché ne devono già prendere parecchi. Sono a Miami peraltro i giocatori inglesi e credo che abbiano approfittato di questo periodo di libertà, per quanto breve, 36 ore di libertà. La nostra musica con Ray, questa è Where Is My Husband.

0: Wise Man con la voce di James Blunt su Radio Monte Carlo. Torna il Festival della Disperazione, una bella ironia da parte dell'inventore di questo festival, che si chiama Gigi Brandonisio, il direttore artistico, che ha dedicato l'edizione di quest'anno, comincia oggi, va avanti fino al 25 luglio, all'invecchiamento. Invecchiare fa schifo, 10 anni portati male, così si chiama l'edizione di quest'anno, e avremo scrittori, artisti, filosofi e performer che in modo molto ironico proveranno a raccontare il tempo che passa, la paura di diventare irrilevanti, il tentativo di restare umani in un mondo sempre più complicato. E ha detto appunto il direttore artistico: in una società che ci vuole giovani per sempre, performanti per sempre, desiderabili per sempre, produttivi per sempre, invecchiare è quasi un atto di sabotaggio. Ci sono tanti ospiti di peso appunto per questo festival, vi cito solo qualche nome ma sono veramente tanti: Luca Bizzarri, Sabina Guzzanti, Bill de Blasio, Paolo Rossi, Francesco Picco, Mario Desiati, Concita De Gregorio, Nicola La Gioia e molti altri scrittori e filosofi.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: romantica all'interno, però aveva di sicuro una colonna sonora meravigliosa, piena di canzoni bellissime, e una di queste è in arrivo.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare...
16: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provarti.
16: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle due ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
22: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.

0: Matteo da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
1: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Film era Strade di Fuoco, ricordate? Streets of Fire, che aveva una colonna sonora bellissima e una delle canzoni che la componevano era questa I Can Dream About You con la voce di Dan Hartman, ascoltata qui su Radio Monte Carlo. C'è Lansa che ci racconta del più giovane al mondo con un'ipermemoria. È un ragazzo siciliano di 15 anni e lui si ricorda ogni minimo particolare dei suoi 15 anni di vita. Le segnalazioni sono state fatte dalla madre, che a un certo punto si è accorta che quella sua memoria era molto particolare, è stato sottoposto a tanti test ed è risultato in grado di richiamare tre tipi di contenuti autobiografici molto precisi e specifici. Quindi hanno potuto confrontare i ricercatori le date che avevano raccolto in un'altra sede con quello che il ragazzo diceva, per esempio date di eventi pubblici legati ai suoi interessi, eventi scolastici, foto di vacanze o viaggi. Lui ha indicato tutto, ogni particolare, compreso il giorno della settimana, che cosa era accaduto in classe quel giorno, che verifica era stata fatta, oppure aveva potuto dire il giorno di inizio della stagione del suo programma TV preferito, la data esatta in cui era stata scattata la foto di un viaggio, e diciamo che la sua memoria è riuscita a ritornare indietro di tanto. La cosa curiosa è che questa ipermemoria che accade a qualcuno di solito avviene non in età così giovane, ma dopo l'adolescenza. Invece adesso vogliono studiare questo ragazzo per capire se c'è qualche marcatore cerebrale per identificare subito l'ipermemoria. Poi tutta un'altra questione sarebbe decidere se è bello oppure no avere questa benedetta ipermemoria. Cioè, siamo così sicuri che ricordare tutto nei minimi dettagli sia una buona cosa?

Adele, la sua Rolling in the Deep su Radio Monte Carlo alle 11.39 di questo sabato. C'è un bel libro scritto dal naturalista Nicola Bressi e pubblicato da Bocca che si intitola Coinquilini bestiali e parla proprio degli animaletti che volenti o nolenti ci troviamo dentro casa, e lui dice che non tutti sono nocivi. Per esempio i ragni, racconta Nicola Bressi che lui praticamente i ragni in casa li lascia, togli soltanto le ragnatele troppo visibili in cucina, perché dice che i ragnetti si occupano di mangiare i piccoli insetti che davvero ci danno molto fastidio, e normalmente i ragni non si avvicinano alle persone se non particolarmente spaventati e non sono pericolosi, con l'eccezione però del ragno violino. Il suo morso spesso è molto doloroso e lungo da curare, però scrive che raramente provoca avvelenamenti gravi. E è un ragnetto marrone poco vistoso, vive nelle fessure della casa ed è un caso stranissimo perché è diventato raro in natura e comune nelle case. A Milano per esempio si sono trovate abitazioni con decine di esemplari di ragni violino senza che chi ci abita se ne fosse minimamente accorto, però purtroppo si infila tra vestiti o asciugamani, quindi può mordere per paura. Gli altri ragni, dicevamo, non sono pericolosi. Altri coinquilini per esempio possono essere interessanti, tipo i millepiedi, perché i millepiedi amano mangiare il legno marcio, per cui se li notate su certe travi vuol dire che è il momento di farle controllare se volete tenere la vostra casa al sicuro. Insomma, si parla di ragnetti e altre cose in questo interessantissimo libro, lo ripeto, Coinquilini bestiali. Lui è Nicola Bressi, questo è il nome dell'autore. La nostra musica con Phil Collins.

0: Phil Collins su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 1 verso Napoli, c'è coda tra Fiorenzuola e Fidenza per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Solo musica di gran classe, questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che c'è a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Just gonna stay.
15: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.

tutta la classe di Marvin Gaye su Radio Monte Carlo con Mercy Mercy Me. Ma quest'estate 2026 che sta arrivando non è proprio l'estate della bossa nova? Ci avete fatto caso? Ce ne sono un sacco di canzoni, inclusa questa che è di Gaia.

0: Canzone molto tenera di Paramore, questa di Only Exception su Radio Monte Carlo. In arrivo un'edizione speciale che vi piacerà tanto di Ispirazioni, fidatevi. Prima ancora però le news di TGcom 24.
1: L'ora esatta con
2: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. Alberto Stasi può lasciare il carcere di Bollate dopo 11 anni. Il tribunale di sorveglianza ha concesso al 42enne, unico condannato per il delitto di Garlasco, l'affidamento in prova ai servizi sociali già approvato ieri dalla Procura Generale di Milano. Dal 2025 era in semilibertà. Uno studente entra in aula e punta una pistola a pallini contro un professore, intimandogli di dargli delle sigarette. È accaduto a Mirandola, nel Modenese, lo scorso 21 maggio. Il docente sarebbe stato bloccato alle spalle e filmato, poi avrebbe segnalato il fatto sul registro di classe. Oscurata dalla polizia, una piattaforma online che diffondeva immagini e video deepfake a sfondo sessuale. Vittime delle falsificazioni diversi VIP, tra cui la Premier Meloni, la leader del PD Schlein, Laura Pausini e Federica Pellegrini. Il sito, in lingua inglese, era basato negli Stati Uniti. Notte di incidenti mortali in Italia. A Guidonia Montecelio, vicino Roma, un 23enne è deceduto dopo essere stato travolto da un'auto insieme a un amico all'uscita da un locale. A Carignano, nel Torinese, un motociclista di 21 anni si è schiantato sulla statale del Colle di Tenda, è morto in ospedale. Forse domani o lunedì la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Israele continua a bombardare il Libano, ordine d'evacuazione per 20 villaggi, e la CNN ricostruisce: gli Ayatollah hanno sepolto l'uranio in profondità e minato gli accessi ai sotterranei, quasi impossibile raggiungerlo. Mondiali di calcio finite 4-1 Stati Uniti-Paraguay e 1-1 Canada-Bosnia. Stasera alle 21 Qatar-Svizzera, poi a mezzanotte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile contro il Marocco, domani alle 3 del mattino Haiti-Scozia, alle 6 Australia-Turchia. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, dico, certo.
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: Le mie sono migliori.
5: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line,
8: maniaci della qualità.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Radio Monte Carlo con Waiting for the Day, George Michael. Io sono Erina Martelli e questa è la puntata speciale di Ispirazioni che vi avevo promesso, dedicata ai fratelli e alle sorelle, alla fratellanza e alla sorellanza. Ci sono legami che non scegliamo eppure finiscono per significare più di tanti altri. I fratelli e le sorelle sono spesso il nostro primo mondo fuori da noi stessi. Sono quelli con cui impariamo a dividere una stanza, un gioco, l'attenzione dei genitori, il silenzio dopo una lite, la gioia dopo una riconciliazione. A volte sono complici, a volte rivali, a volte si feriscono con una parola perché conoscono esattamente il punto più fragile, ma sanno anche riconoscersi nel buio, sanno capire prima degli altri quando qualcosa non va, sanno restare anche quando sembra che tutto li abbia portati lontano. Con un fratello o una sorella non serve spiegare ogni cosa. Ci sono ricordi che bastano da soli, una vacanza d'infanzia, una paura condivisa, una risata esplosa nel momento sbagliato, una frase che in famiglia capiscono solo loro. È una lingua segreta costruita negli anni, fatta di dettagli minuscoli eppure potentissimi. Forse per questo commuove tanto la dedica che Matteo Berrettini ha scritto al fratello Jacopo qualche giorno fa, fiero e orgoglioso di condividere questa roba chiamata vita insieme. Eccola forse la frase che spiega tutto, condividere questa roba chiamata vita, perché la vita a volte è davvero una roba strana, bellissima e faticosa, piena di giorni facili e giorni impossibili, di partenze, cadute, silenzi, successi, paure, ritorni. E avere un fratello o una sorella significa sapere che qualcuno ha attraversato con noi almeno un pezzo di quella strada, qualcuno che conosce l'inizio della nostra storia, qualcuno che prima ancora di sapere chi saremmo diventati ci ha visti semplicemente esistere. La fratellanza però non è sempre pace, a volte fuoco, distanza, competizione, ma anche quando qualcosa si incrina resta una radice comune, resta quel filo antico che nessun litigio cancella del tutto. Ci sono fratelli che si cercano ogni giorno e altri che si ritrovano dopo anni, sorelle che si proteggono senza dirlo, fratelli maggiori che diventano rifugio, fratelli minori che a un certo punto diventano forza. Ma c'è una verità che unisce tutti i fratelli e tutte le sorelle. Quando si guardano, riconoscono subito da dove vengono. Un fratello conosce la nostra voce bambina e la nostra voce adulta. Una sorella porta con sé un pezzo della nostra casa, anche quando la casa non è più la stessa. Quello che conta è che con i nostri fratelli e le nostre sorelle, anche se siamo lontani, restiamo una famiglia. Magari ci hanno fatto arrabbiare come nessun altro, ma anche ridere come nessun altro, perché questo succede a chi condivide, nel bene o nel male, questa roba chiamata vita.

0: smile.
1: Don Jones su Radio Monte Carlo nel nostro sabato. I social sono pieni di foto di Yannick Sinner che sembra molto rilassato a Monte Carlo sulla sua Vespa con la fidanzata. Si sa di un impegno che precederà a Wimbledon per quanto riguarda Yannick e sarà un'esibizione proprio a Londra al Giorgio Armani Tennis Classics dal 23 al 27 giugno. Peraltro sapete che Yannick Sinner e tanti altri giocatori hanno chiesto che venisse ripartita meglio la torta dei guadagni dei tornei del Grande Slam. Per ora Wimbledon ha accettato, ma altri tornei no. Di conseguenza forse Yannick Sinner e altri top player boicotteranno il doppio misto degli US Open. L'hanno giocato l'anno scorso, è stato molto divertente perché ha tutte regole particolari, ma può darsi che non lo giochino quest'anno. Infine notizie che riguardano Serena Williams, l'abbiamo vista tornare in coppia con Victoria Mboko che poi si è infortunata poverina al Queens e lascia andare indizi sui social che potrebbe tornare per Wimbledon. Vedremo.
2: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: Lei verrà Mango su Radio Monte Carlo a mezzogiorno e 22 del nostro sabato. C'è un artista di grande talento che però ha avuto la carriera interrotta per una serie di problemi di salute molto gravi, però l'anno prossimo tornerà in concerto a Parigi, tante date già programmate, 480.000 biglietti che sono andati a ruba, tant'è che sono state aggiunte altre date, altri concerti, altri 300.000 biglietti messi in vendita. Questo grazie, dicevamo, al suo talento e alle sue bellissime canzoni. Una di queste è in arrivo.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non si credi.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
12: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per...

0: specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.

È proprio Céline Dion che ha tutte queste date sold out a partire dal 12 settembre del 2027, la Défense a Parigi, continuano ad aggiungersi altre date, quindi vuol dire che lei sta bene, siamo felicissimi davvero per questa cantante di così grande talento. La canzone era That's the Way It Is su Radio Monte Carlo. Parliamo un po' degli influencer della solitudine. Ne ha scritto Repubblica, è un fenomeno nuovo perché sono proprio chiamati solitude influencer e celebrano il piacere di stare da soli, serate trascorse in casa, passeggiate in solitaria, rituali domestici, momenti di tranquillità, per esempio il momento che ci si prepara una tazza di tè è un super classico. Si raccontano in pratica i momenti in cui si è contenti di stare soli in risposta alla FOMO, alla fear of missing out, avete presente la paura di rimanere esclusi da esperienze che sembrano coinvolgere tutti gli altri. Qui si normalizzano situazioni che viviamo tutti, quando si passa un weekend senza programmi o si vive periodi con una rete sociale ridotta. Piacciono molto questi influencer, soprattutto ai ragazzi, perché loro più degli altri sentono la pressione di dover dimostrare qualcosa e quindi amano i contenuti che mostrano la fragilità, l'autonomia, il desiderio di vivere in maniera molto normale. E quindi in qualche modo questi creator sono premiati perché distinguono tra la solitudine scelta e quella subita, e di sicuro questa non è una distinzione da poco. La nostra musica con la nuova dei Maroon 5 che ritornano con questa canzone che è piaciuta tantissimo ed è veramente una gran bella canzone, l'ascoltiamo, si intitola Heroin.

Eros Ramazzotti, Anastasia per I Belong to You, qui su Radio Monte Carlo nel nostro sabato. C'è Iodonna che dedica un articolo all'impegno del principe William nei confronti del Sentei senza tetto, lo fa da tanto tempo, e lui dice che in questo caso sarà molto utile l'intelligenza artificiale per prevenire le situazioni in cui si possono trovare i senza tetto, perché raccolgono analisi da aziende, banche, servizi digitali. Se ci sono situazioni di vulnerabilità economica, si potrebbe in futuro intervenire prima che la persona si ritrovi a dormire per strada. Secondo me questa davvero è una grandissima idea.

0: Luther Vandross per Change the Glow Love su Radio Monte Carlo. Avete presente tutti quei post sui social che si intitolano noi bambini degli anni 60, 70, 80? Beh, Harper Bazaar ha scritto un articolo su di questo molto divertente, devo dire. Proprio su questo vi racconterò qualche cosa di simpatico tra poco.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online.
10: Carrefour. Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
12: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
13: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
12: E la mia ha fino a 7 posti.
13: Anche la mia.
12: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
15: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

is just my imagination su Radio Monte Carlo. Dicevamo che ci sono tutti questi post sui social in cui si scherza su come si è cresciuti negli anni 60, 70, 80, si arriva fino a 90 adesso, e Harper Bazaar ha scritto un articolo sulle cose che facevano i bambini degli anni 60 che oggi sarebbero improponibili, oppure sulle immagini che riguardavano l'infanzia di quel periodo, tipo bambini esposti regolarmente al fumo passivo, che mangiavano un sacco di dolci, in bicicletta senza casco, che giocavano in strada vicino al traffico, tutte cose così, oppure in auto senza cintura di sicurezza, cose che per fortuna non esistono più. I Jungle li ascoltiamo con questa che è Carry On. No.

0: bella questa versione di Light My Fire, Will Young su Radio Monte Carlo, l'ultima canzone ascoltata con me, grazie di cuore. Io sono Erina Martelli, grazie anche da parte di Paolo Rossato in regia, non devo correre tanto, di Rebecca Papi in redazione. Arriva Drive Up e poi sarete con Marco Porticelli dopo le news. Un bacio, a domani alle 10.
1: Drive Up.
2: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Alla fine degli anni 30, Tazio Nuvolari corse con l'auto Union, casa tedesca che per simbolo aveva i quattro anelli. A quasi 90 anni di distanza, Audi, che ha ereditato il marchio, dedica al leggendario pilota mantovano la macchina più potente e veloce che abbia mai prodotto, la Nuvolari, prima supercar ibrida plug-in. Il motore è un 4.000 8 cilindri biturbo, la trazione è integrale, 1.000 cavalli la potenza, oltre 350 km orari la velocità massima, scocca in alluminio, telaio in fibra di carbonio. La Nuvolari sarà prodotta in 499 esemplari, prime consegne entro il giugno del prossimo anno. Kia ha presentato la nuova generazione del modello Exceed. Il design è caratterizzato da una silhouette compatta, un cofano di nuova concezione, un paraurti anteriore che integra l'inedita griglia del radiatore e della presa d'aria, gruppi ottici e parafanghi laterali ridisegnati. Rappresentano una novità anche i cerchi in lega da 18 pollici. Nella parte posteriore un portellone ridisegnato, un nuovo paraurti e una firma luminosa aggiornata. Nel mese di maggio BYD ha piazzato una macchina al quinto posto tra le più vendute sul mercato italiano. Si tratta della Atto 2. Il prossimo capitolo riguarda la Dolphin, che sarà presentata nella versione GDMI, una vettura progettata per il mercato europeo che sfrutta la tecnologia Super Hybrid. I consumi sono sorprendenti, 71 km con un litro a batteria carica. Con una ricarica completa e un pieno di carburante, l'autonomia complessiva supera i 1000 km. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
1: L'ora esatta con
3: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Ridammi le sigarette, questa la frase pronunciata dallo studente che a Mirandola nel Modenese ha puntato una pistola a pallini alla tempia di un professore. L'episodio risale al 21 maggio. Nella stessa scuola, una settimana prima, era stato improvvisato un incontro di box durante l'intervallo. Alberto Stasi lascerà il carcere di Bollate. Il tribunale di sorveglianza ha concesso all'unico condannato per il delitto di Garlasco l'affidamento in prova ai servizi sociali. Ieri il via libera della Procura Generale di Milano. Il 42enne si trasferirà in una casa in affitto nell'Interland milanese. La Premier Meloni, la leader del PD Schlein, Laura Pausini, Federica Pellegrini e Chiara Ferragni tra le vittime di deepfake sessuali su un sito oscurato dalla Polizia di Stato. Il portale, basato negli Stati Uniti, pubblicava contenuti espliciti. Gli Stati Uniti erano vicini a un'azione di terra per recuperare l'uranio iraniano, ma Trump ha fermato tutto per il timore delle conseguenze, lo rivela la CNN. Intanto, attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, dovrebbe avvenire in Europa forse domani o lunedì. A Londra la tradizionale parata militare Trooping the Colour, che segna il compleanno ufficiale del sovrano. Re Carlo III, che compie gli anni a novembre con la regina Camilla e i principi del Galles alla rivista delle truppe, poi si affaccerà dal balcone di Buckingham Palace. Mondiali di calcio finite 4-1 Stati Uniti-Paraguay e 1-1 Canada-Bosnia. Alle 21 Qatar-Svizzera, poi a mezzanotte Ancelotti esordisce sulla panchina del Brasile contro il Marocco. Domani alle 3 del mattino Haiti-Scozia, alle 6 Australia-Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo, weekend
8: di gran classe.

Kiss and Tell, questo è il titolo del brano che apre il nostro appuntamento di questo fine settimana. Sono le 13:07 minuti, state ascoltando, spero con piacere, Radio Monte Carlo. Io sono Marco Porticelli, con me c'è Dario Rizzuto in regia, Rebecca Papi in redazione programmi, Marco Fullone si è occupato della musica e come sempre salutiamo chi ci ha preceduto, Irina Martelli, Stefano Gallarini, Stefano Bragatto, questo per quello che riguarda la mattinata. Noi saremo insieme fino alle 4 di questo pomeriggio, parleremo naturalmente di Formula 1 perché siamo in pieno mondiale. Oggi, o perlomeno questo weekend, si torna a Barcellona. Yannick Sinner e Kimi Antonelli sono due nomi che in queste settimane hanno ottenuto grande importanza a livello mediatico, perché sono due nomi che si sono distinti e allora entrano anche nella storica classifica del Time per quello che riguarda gli sportivi del 2026. Parte il mondiale. A proposito di calcio, ho chiesto poco fa fuori onda a Dario Rizzuto quale fosse la sua squadra preferita per questi mondiali. Diventa difficile scegliere. Non c'è l'Italia e quindi non vediamo sventolare la nostra bandiera. Qual è la squadra che scegliamo di sostenere di più? Ho già ricevuto un po' di opinioni a proposito di squadre. Molte sono le persone che tifano per il Portogallo. Comunque, se volete farvi vivi anche voi, potete farlo attraverso il nostro numero 342 41 41 762. In Australia vendono una città piccolissima, si può comprare al prezzo praticamente di un appartamento, quindi pensateci se vi piace l'idea di trasferirvi dall'altra parte del mondo. C'è come sempre la grande musica di Radio Monte Carlo che ci accompagna e questa è Olivia Dean.

Denen, Femi Cuti, Mecchio Crazy su Radio Monte Carlo, pronte le risposte. Un'amica che si chiama Antonia vive a Gattinara e tifa per la Spagna perché comunque lei è di Madrid. Il buon Dario Rizzuto per il Brasile per via di Ancelotti. C'è invece chi ci scrive che comunque è bello tifare per il Giappone perché viva il Sol Levante, dice Paola da Torino. I molto simpatici, il mondo manga a cui è molto legata. Insomma, queste un po' le vostre risposte su Radio Monte Carlo, ma parleremo ancora dei mondiali. Ci sono un po' di notizie curiose legate all'evento che è appena cominciato e anche se non lo viviamo come squadra, certamente ci sono delle robe da raccontare. Adesso c'è Whitney Houston, questa si intitola I'm Every Woman.

0: Questa è una delle grandi voci che ascoltate su Radio Monte Carlo, era quella di Whitney Houston. Avete visto la cerimonia di apertura dei mondiali? C'è qualcuno che in rete ha osato dire che quella non fosse Shakira, ma ci sono dei particolari molto che si possono notare, molto evidenti, che pare contraddistinguano la vera Shakira da quella che presumibilmente potrebbe essere una sosia che si è esibita, e ve li racconto tra poco.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 414162 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
7: Sudare ti pesa? Allora

0: clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
7: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
11: Ufficio, cosa smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
14: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
15: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
16: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it. In collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Che bello questo brano, ti ricordo ancora Fabio Concato su Radio Monte Carlo. Allora avete visto, non l'avete visto, ve lo dico io, in molti in rete sono convinti che Shakira sia stata sostituita da una sosia. Sul palco si sono esibiti, e parliamo della cerimonia d'apertura, J Balvin, Manà, Lila Downs e naturalmente Shakira, quella vera, che a questo punto ha già collezionato più mondiali magari di Gerard Piqué. Poche ore dopo l'esibizione sui social hanno iniziato a circolare teorie secondo cui la persona che ha interpretato l'inno ufficiale del torneo non sarebbe stata davvero lei. Un utente addirittura è arrivato a scrivere: quella non è Shakira, guardate come sbaglia il passo quando canta, è una controfigura. Ed è quello che hanno replicato in molti, che hanno fatto notare intanto che i suoi capelli sembravano di una tonalità diversa dal solito, però lì intendo dire c'è il parrucchiere, per cui uno può anche cambiare il colore dei capelli. Parte del viso nascosta dagli occhiali è un aspetto leggermente diverso a quello a cui siamo abituati. Le speculazioni si sono diffuse rapidamente attraverso i social, perché poi il tam tam corre e questo è anche un modo per ottenere magari dei like. Nel giro di poche ore in rete si discuteva già se si stesse vedendo Shakira o una sostituta. Per il momento il team della cantante non ha risposto alle voci, è bene ignorare. C'è però un dettaglio che indica che la persona in campo era veramente lei, perché lei ha una piccola cicatrice sulla fronte che è visibile in numerose fotografie scattate nel corso degli anni passati, e la si può notare in queste immagini diffuse da Associated Press durante l'evento di New York nel maggio del 2026. Lo stesso segno visibile anche nelle immagini della cerimonia di apertura del mondiale. E quindi diciamo che hanno cercato di annientare tutti questi commenti e queste insinuazioni che probabilmente non erano vere. Parliamo della nostra grande musica, perché Charlie Puth si esibirà il 24 luglio e il 25 luglio in Italia, rispettivamente a Pompei e a Cernobbio, con due concerti estivi in location di grandissimo valore storico e paesaggistico. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di queste date italiane. Charlie Puth, che adesso ascoltiamo, eccolo qua insieme a Coco Jones. La canzone si chiama Sideways ed è questa qua.

Love Each Day, lui è Ronan Keating, state ascoltando Radio Monte Carlo. La Formula 1 torna in pista proprio per questo fine settimana a Barcellona, un circuito con 14 curve, 4.675 metri, i giri saranno 66 che verranno impegnati. I piloti, ovviamente Kimi Antonelli è sotto i riflettori per quello che sta combinando, cose buone naturalmente. La musica adesso su Radio Monte Carlo è Billy Myers e Kiss the Rain.

0: Le 13:42 minuti a Radio Monte Carlo. Tra l'altro, per tornare ancora una volta sui mondiali, i numeri erano altissimi a livello di aspettative, ma le cose sembra che non vadano così e tra poco vi raccontiamo in che dimensioni si sono poi che dimensioni si sono riscontrate a proposito di turisti.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

Good Heart, lui è Fergal Cherky e questa è Radio Monte Carlo. Il mondiale è partito, il boom dei turisti dov'è? Resta un'illusione perché le folle di tifosi, su cui gli hotel contavano, non sono ancora arrivate e hanno costretto molti imprenditori del settore a ridurre le tariffe. Le prenotazioni dei voli nel frattempo sono crollate a causa dell'impennata dei prezzi dei biglietti, ma questo era prevedibile, e il costo elevato dei tagliandi, di cui spesso ci siamo occupati, ha ulteriormente frenato la domanda e, secondo gli analisti del settore, le cose non andranno meglio nelle prossime settimane. L'inizio deludente suggerisce che questo tradizionale modello di viaggio basato sulla disponibilità dei tifosi internazionali a percorrere le lunghe distanze e a spendere delle somme tutto sommato anche importanti per seguire le proprie squadre sta un pochino vacillando. Al contempo i costi legati agli ostacoli burocratici, i visti e la complessità logistica per assistere alle partite nelle città ospitanti si sono poi rivelati un altro deterrente. Nel frattempo le prenotazioni dei voli dall'Europa verso la maggior parte delle città ospitanti sono diminuite in media del 4% circa rispetto allo scorso anno. Le prenotazioni verso New York, che poi sarà la sede della finale il 19 luglio, sono crollate addirittura del 16%. Diversi hotel, tra l'altro, stanno offrendo sconti sulle camere e tra questi c'è il New York Hilton Midtown, che è il più grande della città, che ha dimezzato le tariffe per il torneo portandole a $450 a notte, che comunque è una cifra direi molto importante, ma non per tutti. Radio Monte Carlo, la nostra grande musica, si viaggia verso le 2 del pomeriggio, arriva Sei Q, questa è Catching Bodies.

0: sto pensando a te, Vasco Rossi. Il primo dei due concerti a Olbia è stato un successo con 35.000 persone presenti, per non parlare delle persone che si sono riversate al di fuori dei cancelli per poter assistere allo spettacolo e sentire la sua musica. Stasera replica con un altro grande successo previsto, e intanto Vasco Rossi ci permette di chiudere la nostra prima ora. Adesso cinema e poi breaking news del TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: L'ora esatta con
5: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
7: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. C'è il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco. Stamattina ha lasciato il carcere di Bollate dopo 10 anni. La misura non è legata all'eventuale revisione del processo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran ha un passo. Secondo il premier pakistano, sarà finalizzato nelle prossime 24 ore e verrà firmato a distanza. Trump avrebbe anche chiamato Netanyahu giovedì sera per informarlo dell'intesa. Abbattuti i droni iraniani diretti contro le navi commerciali a Hormuz. Dopo l'inchiesta della CNN sui 25 minori ucraini accolti nel 2022 a Napoli, il cui rimpatrio verrebbe impedito dai tribunali italiani, interviene il garante dell'infanzia. Si collabori con le autorità di Kiev. Allarme dell'UNICEF: nell'ultima settimana feriti più di 25 bambini. Shock in una scuola superiore di Mirandola, Modena, dove un professore è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. L'episodio risale al 21 maggio. Nella stessa scuola, qualche giorno prima, si era svolto un incontro di box durante la ricreazione. 14esima in arrivo per quasi 7 milioni di italiani, un tesoretto solitamente destinato a vacanze, attività per i figli e lavori domestici. Gli esperti mettono in guardia dall'effetto soldi trovati, che spinge ad allargare la propria disponibilità più del dovuto. Mondiali di calcio, esordio vincente per gli Stati Uniti, 4-1 sul Paraguay. Si continua oggi con Qatar-Svizzera alle 21 ore italiane. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco. Alle 3 Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.

One, lei è Cher, anche lei ha deciso di avere il suo film biografico e sono un territorio abbastanza complicato per Hollywood. Parliamo dei film che raccontano la storia di un artista, quando funzionano come per esempio è uscito Michael, possono trasformarsi in fenomeni culturali e macchine da incassi, ma la strada per quello che riguarda il cinema è veramente piena di progetti annunciati con grande clamore, poi sviluppati per anni o addirittura per decenni, ma poi svaniscono nel nulla o rimangono in un limbo produttivo apparentemente eterno e quindi non si concludono mai queste operazioni. Cher, come vi dicevo, ha deciso di avere il suo film biografico. La storia comincia nel 2021 in grandissimo stile. Il progetto era stato affidato a Universal Pictures e a Eric Roth, che è sceneggiatore e premio Oscar di Forrest Gump, quindi non un nome qualsiasi, e tra l'altro anche molto amico di Cher. Sembrava che la combinazione fosse perfetta, lei controllava la narrazione e lo scrittore di talento, che conosce intimamente il soggetto, si occupava del resto. Nel 2024, quindi siamo andati avanti praticamente di 3 anni, Roth ha deciso che Cher aveva respinto la sua sceneggiatura perché non era come voleva essere ritratta. Nonostante questo sono rimasti in buonissimi rapporti e poi il film risulta ancora in fase di sviluppo, questo ad oggi, quindi significa che il tutto ancora non ha trovato una parte finale, una parte conclusiva per poterlo produrre definitivamente e metterlo a disposizione dei mercati. Tanti altri esempi, ci sono anche i Bee Gees, che sono oggetto di tentativi di film biografici da circa 20 anni. Spielberg ha accarezzato un po' l'idea di dirigere il film prima di restare coinvolto come produttore nell'ultima versione del progetto con Paramount. Ridley Scott è stato attaccato alla regia per diversi anni, ma ancora non si sa niente di definitivo. Questa è un po' la storia. Sono le 14:08, Radio Monte Carlo, io sono Marco Porticelli, Dario Rizzuto con me in regia e questa è la nostra grande musica. I got my

Come tu mi vuoi, lei era Irene Grandi su Radio Monte Carlo. Parliamo un po' di lavoro da remoto, che rappresenta un po' una conquista ormai consolidata, ma dietro a questi vantaggi c'è un lato oscuro. La nuova ricerca è stata guidata da un economista, lei si chiama Natalia Emanuel della Federal Reserve Bank of New York, ed è stata pubblicata anche su Science, dove si dice che il lavoro da remoto può avere delle conseguenze significative sul benessere psicologico dei dipendenti. Che cosa dice lo studio? Dice che l'aumento della produttività e la soddisfazione lavorativa spesso si accompagna a una crescita dell'isolamento sociale. Siccome siete in molti magari anche a praticare il lavoro da remoto, magari avete la stessa idea. Lo studio che è stato fatto invita un po' a considerare anche gli effetti meno immediati di questo modello organizzativo. La ricerca infatti evidenzia come produttività, flessibilità e qualità della vita non siano gli unici elementi da considerare quando si valuta l'impatto di una trasformazione che ha cambiato il mercato del lavoro. In questo caso si parla di lavoro americano. La sfida riguarda la capacità di preservare i benefici della flessibilità senza rinunciare comunque a quelle relazioni che comunque hai anche quando sei al lavoro. Il caffè, la macchinetta, due chiacchiere fanno parte anche di questo mondo sociale, no? Che si vive sul posto di lavoro. Radio Monte Carlo, sono le 14:16 e questa è la nostra grandissima musica.

0: Of Love, gli ABC su Radio Monte Carlo. Tra poco parliamo di educazione finanziaria con Money Secrets.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna, dai suoceri, due grigliatine. E tu?
3: Ah no, io riparto con Boscolo.
4: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Jeep.

0: Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia megacasting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
6: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Il viaggio con Di Maggio.
7: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
8: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: One World, canzone di Cat Stevens. Qua parliamo del 1970, canzone che comunque è stata ripresa, e una delle cover che abbiamo sentito è proprio quella di adesso, da Mr. Big. Sono le 14:29 e adesso parliamo di educazione finanziaria.
1: Radio Monte Carlo. Money Secrets. Money Secrets.
0: Ed eccoci al nostro consueto appuntamento con Alfio Bardolla, che è arrivato qua al mio fianco. Bentornato, Alfio.
2: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Mi hai detto di una legge 50-30-20, che cos'è?
2: Sì. Allora, ci sono un sacco di teorie, no, sulla gestione del denaro, della finanza personale, via dicendo. Però diciamo che ce n'è una un po' più universale, che è quella della 50-30-20. Cioè, il 50% di quello che ci entra dovrebbe essere dedicato al nostro stile di vita, quindi pagare l'affitto, pagare le scuole dei bambini, via dicendo. Il 30 andrebbe utilizzato, diciamo, per tutto quello che ha a che fare cose extra, tipo, non so, mangiare fuori, pagare l'auto e cose di questo genere, e il 20% andrebbe investito. Quindi 50% per lo stile di vita, un 30% diciamo per gli sfizi, e il 20% per metterlo da parte per poi investirlo. Quel 20% prima si inizia, prima incomincia a produrre interessi sugli interessi. E questa cosa, secondo me, è una cosa che tantissime persone perdono, cioè la potenza dell'interesse composto. Quello che diceva Warren Buffett, che era l'ottava meraviglia del mondo. Ma sì, dopo la pausa vi spiego perché.
0: Ok, allora, Money Secrets su Radio Monte Carlo con Alfio Bardolla. Sentiamo un po' di musica e ritorniamo insieme ad Alfio tra qualche minuto.

0: Seconda parte di Money Secrets con Alfio Bardolla. Stiamo parlando di 50-30-20, come suddividere, diciamo, il nostro reddito perché una parte possa finire nei nostri investimenti a lungo termine, giusto?
1: Sì, ma soprattutto tutto quello che si misura migliora. Quindi se noi riusciamo a misurare tutto quello che abbiamo tra le mani, no? Quindi ci entrano 3.000 euro. Sì. 1.500 euro devono servire per pagare l'affitto, il mutuo, le scuole, i bambini, via dicendo. Il 30% per quelle cose che sono in più: le vacanze, gli sfizi, la cena, il regalo e cose di questo genere. E poi quel 20% in teoria si può spostare per fare degli investimenti, diciamo, a medio-lungo termine, di modo che poi, quando si arriva a una certa età, quei soldi incominciano a diventare quello che tecnicamente si chiama una money machine, cioè una macchina da denaro, che continuano a produrre interessi sugli interessi. Ma tu sai quanti soldi sono 50 euro al mese risparmiati da quando hai 18 anni per 45 anni?
0: Beh no, dovrei avere la calcolatrice sotto mano per poterlo fare, ma fa una bella cifra. Tu sicuramente
1: sì,
0: me lo sai dire al volo.
1: Dimmi cosa ti viene in mente, cioè la prima cifra che ti viene in mente. Cosa sono? Allora, 100.000, 200.000, 50.000?
0: Ma io resterei tra i 50 e i 70.000.
1: Ecco, sappi che sono 1.3 milioni di euro.
0: Mamma mia, così esponenziale.
1: No, se investiti a un tasso normale che è quello dell'S&P 500 degli ultimi 20 anni. Quindi vedete che possiamo diventare tutti milionari anche partendo. Però bisogna partire prima, perché se tu parti a 35 anni, dimmi quanto potrebbero essere.
0: Guarda, con la matematica così al volo, cioè ero bravo, ma non a questi livelli, dimmelo tu, dai.
1: No, sono 213.000 euro. Quindi guarda che roba pazzesca. Cioè se parto solo qualche anno prima e accumulo questi, stiamo parlando di 50 euro al mese, non stiamo parlando di una cifra.
0: Sì, certo.
1: Reinvestiti col tasso di interesse composto, ecco, vedi che quindi il fatto di spostarsi poco in là nel tempo fa un gigantesco impatto che poi magari nella prossima puntata raccontiamo, che gli americani lo chiamano il caffè latte effect.
0: Ok, molto bene. Alfio, grazie come sempre. Noi ti diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con Money Secrets e sempre qui su Radio Monte Carlo. Buon lavoro, ciao!

0: Un altro bellissimo brano su Radio Monte Carlo, Shimbalaye da Maria Gadu. C'è una domanda che forse molti di voi non si sono posti, però io ho trovato una curiosità e credo che sia anche interessante. Quanti chilometri corre un calciatore in una partita? E ve lo raccontiamo tra poco.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799€ fino al 17 giugno. Unieuro. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.

so, Loredana Bertè su Radio Monte Carlo. Allora, dicevamo qualche minuto fa di quanti possano essere i chilometri percorsi da un calciatore in una partita. Allora, io mi attengo a quello che riporta l'articolo, perché qua parliamo di medie, dove si dice che un professionista possa percorrere 11 chilometri a partita, ma i centrocampisti ne superano di gran lunga i 15 di chilometri. C'è però un protagonista in campo che corre ancora di più, che è l'arbitro. Le statistiche arrivano dal tracciamento GPS, telecamere ad alta tecnologia, che mostrano distanza media percorsa da un giocatore in movimento. Tuttavia, questo dato varia drasticamente a seconda del ruolo. I difensori centrali e gli attaccanti dell'area si attestano su valori più bassi, mentre chi gioca sulle fasce e soprattutto in mezzo al campo registra delle performance chilometriche nettamente più alte. La spiegazione dietro a queste diverse distanze percorse risiede intanto nei compiti tattici di ciascun ruolo. I centrocampisti, che sono i motori, devono essere presenti sia in fase difensiva che offensiva. Il compito richiede di fare da collante, muovendosi costantemente per offrire delle linee di passaggio per chiudere gli spazi. Gli esterni sono i velocisti, coprono grandi distanze, ma la loro caratteristica principale sono gli sprint ripetuti ad altissima velocità lungo la fascia. Ma ribadiamo che mentre un calciatore può concedersi dei momenti di pausa relativa quando l'azione si sposta da un lato all'altro del campo, l'arbitro invece deve essere sempre vicino al pallone, di conseguenza la sua corsa è continua. I calciatori a volte sotto la maglia da gioco, non so se ci avete fatto caso, hanno questo gilet tecnico che traccia la distanza, la frequenza cardiaca e il numero di scatti ad alta intensità, perché questo è un altro dato che influisce molto per cercare di capire quali siano le tattiche e soprattutto come allenare un giocatore. Gli arbitri invece fanno dei test atletici periodici e seguono dei piani di allenamento per resistenza e velocità per mantenere la lucidità decisionale anche al 90° minuto. 30 anni fa si calcola che la media di un calciatore si attestava intorno ai 6-8 km per partita. L'evoluzione però della nutrizione e la preparazione atletica dei materiali ha quasi raddoppiato l'intensità del gioco. Insomma, un dato sicuramente interessante in vista delle prossime partite dei mondiali. 14:52 minuti, questa è Radio Monte Carlo.

Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

0: Justin, la voce è quella di Ariana Grande. Chiudiamo la nostra seconda ora. Adesso ci sono le informazioni e dunque le breaking news del TGcom 24.
1: L'ora esatta con
2: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. L'accordo tra Stati Uniti e Iran a un passo, secondo i mediatori del Pakistan, sarà finalizzato nelle prossime 24 ore e verrà firmato a distanza. Rinviato così l'incontro a Ginevra, rimane deluso il premier israeliano Netanyahu dal 4 luglio e i funerali di Ali Khamenei a Teheran. Dopo oltre 10 anni, Alberto Stasi ha lasciato stamattina il carcere milanese di Bollate. Unico condannato per il delitto di Garlasco, il tribunale di sorveglianza gli ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali. La misura non è legata all'eventuale revisione del processo. A Roma, l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Dal palco il generale ha attaccato l'alleanza di governo, accusata di portare avanti l'agenda Draghi e il Green Deal. O con noi guardiani della sovranità o con von der Leyen. Grave episodio in una scuola superiore di Mirandola, a Modena. Un professore è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Il fatto risale al 21 maggio. Massimo riserbo dall'istituto sull'accaduto e sui provvedimenti disciplinari adottati. Drammatico incidente nella notte a Guidonia Monteceglio, vicino Roma, dove un'auto pirata ha investito due 23enni che stavano camminando a bordo strada dopo essere usciti da un locale. Uno è morto, salvo invece l'amico. I carabinieri alla ricerca del conducente fuggito dopo l'impatto. Formula 1, la Mercedes di Russell ha dominato le libere tre del Gran Premio di Barcellona, precedendo la McLaren di Piastri e la Ferrari di Leclerc. Problemi per l'altra freccia d'argento di Kimi Antonelli, settimo tempo, alle 16 le qualifiche. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Out da Swing Out Sister su Radio Monte Carlo. Parliamo anche di tennis e di Wimbledon. Lunedì 29 giugno, domenica 12 luglio, queste le date. L'All England Lawn Tennis Club ha annunciato un montepremi, sentite bene, di 64,2 milioni di sterline ed è il più alto mai registrato nella storia del torneo, con vincitori del singolare a 3,6 milioni di sterline ciascuno. Per Jannik Sinner, che ha superato e appena terminato uno stop del calendario per controlli di salute, si tratterebbe del premio più alto mai assegnato a un campione dello stesso torneo. I finalisti invece, sia nel maschile che nel femminile, riceveranno 1,8 milioni di sterline, mentre la crescita percentuale più netta riguarda le fasi iniziali. Chi uscirà al primo turno del tabellone porterà a casa 80.000 sterline. La scelta di aumentare i premi risponde alle richieste che sono state avanzate da diversi giocatori, che da anni chiedono una distribuzione più equa delle risorse nei tornei del Grande Slam. E diciamo che gli organizzatori di questo torneo, cioè di Wimbledon, hanno riconosciuto che la gran parte degli atleti guadagna la propria paga proprio nelle fasi eliminatorie, dove si concentra la maggioranza dei partecipanti e non nei turni finali. Questi attirano l'attenzione mediatica perché con 64,2 milioni di sterline in palio il torneo supera ogni edizione precedente. Diciamo che il confronto con gli altri slam resta però aperto, perché gli US Open hanno per esempio distribuito 65 milioni di dollari nel 2025 e la corsa a rialzo tra le major è diventata una delle cose più seguite nella trattativa tra tornei e associazioni di giocatori. Qua volano veramente cifre incredibili. Siete su Radio Monte Carlo, le 15:07 minuti, la nostra ultima ora. Io sono con Dario Rizzuto, sono Marco Porticelli, restiamo insieme fino alle 4. La nostra grande musica, e questa è la nuova canzone di Teddy Swims, si chiama Mr. Know It All.

Say You Won't Let Go, James Arthur su Radio Monte Carlo. Sono le 15:14. Intelligenza artificiale, da qualche giorno non ne stiamo parlando, ma a parte che leggiamo la qualsiasi sulla rete attraverso gli articoli che vengono pubblicati. Questa volta l'intelligenza artificiale viene promossa in grammatica ma rimandata in cultura perché ci sono troppe citazioni false. Questa cosa viene fuori da uno studio di una piattaforma editoriale digitale italiana dedicata proprio alla cultura. Dalla filosofia alla poesia fino alle citazioni d'autore e alle opere d'arte, è proprio in questi ambiti che emergono questi rischi più rilevanti: frasi attribuite ad autori che non le hanno mai scritte, citazioni plausibili ma non verificabili e poi reinterpretazioni che semplificano il pensiero originale. Il risultato è la diffusione di questi contenuti che appaiono corretti, credibili, ben scritti, ma che non trovano riscontro nelle fonti. Ed è quello che viene raccomandato sempre, cioè quello di verificare tutto quello che arriva dall'intelligenza artificiale, che effettivamente attraverso gli algoritmi, attraverso i sistemi, riesce a produrre dei testi che possono essere credibili, ma in realtà vanno comunque rivisti perché sappiamo che può sbagliare. In particolare, dai dati dello studio dal quale emerge che circa il 38% delle risposte è corretto e verificabile, ben il 44% di queste rientra nella categoria dei contenuti plausibili e 19 invece presenta errore, quindi siamo decisamente alti. Si salva soltanto la grammatica italiana, per il resto è tutto plausibile o falso. In altre parole, in metà dei casi il contenuto non si può verificare pur risultando credibile. Questo che è quello che arriva dallo studio. Radio Monte Carlo, le 3:15 del nostro pomeriggio, la nostra grande musica, due belle voci, quella di Mario Venuti e Carmen Consoli. Questa è Mai Come Ieri.

0: Mario Venuti e Carmen Consoli, la grande musica di Radio Monte Carlo, questa era Mai Come Ieri. Sapete che non amo i compromessi, soprattutto in viaggio, ecco perché sono molto felice di essere stato invitato all'esclusivo reveal della nuova Volvo EX60 il 18 giugno a Roma. Parliamo del SUV medio che cambia le regole dell'elettrico, tecnologia mega casting per un telaio più leggero, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva, un'esclusiva assoluta e fino a 680 cavalli di potenza. Volvo EX60, the game changer. Info su volvocars.it.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: È permesso?
5: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco e che... Ma che fresco qui in casa.
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore è anche carino, sa?
4: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più!

0: al 70% sul prezzo outlet, aperto 7 giorni su 7.
1: Quante cose al mondo
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile.

Perché spesso ce lo scrivete al 342 41 41 762. D'altra parte, questa è Radio Monte Carlo e abbiamo come sempre grande musica da offrirvi. Ma a proposito di grandi, lo avevamo annunciato a inizio programma, Yannick Sinner e Kimi Antonelli sono entrati nella storica classifica del Time. Parliamo dei 100 personaggi legati al mondo dello sport per il 2026 più influenti del pianeta. Un trionfo che premia anche la loro umiltà. Allora, il Time ha selezionato le 100 personalità, lo fa abitualmente ogni anno, quelle più impattanti del pianeta nel mondo dello sport, non lo fa soltanto per lo sport, e quest'anno anche i nostri colori sono presenti. Tra i nomi inseriti, come vi dicevo, ci sono Sinner e Antonelli, che dividono questo scettro con Lionel Messi, LeBron James e Cristiano Ronaldo. A rendere unico questo fenomeno è Sinner, che non è soltanto strabiliante per quello che ci regala, per le forti emozioni, ma soprattutto per la sua continuità. Il pubblico e gli addetti ai lavori lo amano in maniera viscerale per quella sua disarmante umiltà e per la sua purezza che spesso dimostra anche attraverso le interviste. Yannick incarna alla perfezione la figura dell'antidivo. Antonelli invece viene descritto come il 19enne prodigio italiano scelto per sostituire 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton alla Mercedes, che non smette di vincere e di stabilire nuovi record, perché Kimi è oggi il più giovane pilota della storia a guidare la classifica del mondiale in Formula 1. Non solo, è riuscito ad affiancare due divinità assolute dello sport, Michael Schumacher e Ayrton Senna, come unici piloti capaci di conquistare le loro prime pole position consecutivamente, come ha fatto Kimi Antonelli, un campione d'altri tempi per educazione e per tutti gli altri motivi che conosciamo molto bene. Nugent e Atom Mish adesso su Radio Monte Carlo, questa è la nuova canzone, si intitola On and On.

Can't Find the Moonlight, Liam Rimes dalle ragazze del Coyote Ugly. Parliamo anche un attimo di cinema, perché stamattina leggevo alcune riflessioni fatte su Steven Spielberg. A quasi 80 anni continua a ottenere carta bianca per fare film che gli piacciono, che desidera, anche se negli ultimi anni non tutti i suoi progetti sono stati dei successi al botteghino. L'ultima prova è proprio Disclosure Day, che è un film di fantascienza molto ambizioso con un cast di altissimo livello e un budget superiore ai 100 milioni di dollari, un privilegio che oggi pochi registi si possono permettere. Pensare che comunque agli inizi Hollywood lo considerava un po' troppo commerciale. Negli anni 70-80 capolavori come Lo Squalo, E.T., Il Colore Viola furono spesso snobbati agli Oscar, ma poi le cose sono decisamente cambiate. State ascoltando Radio Monte Carlo nel pomeriggio di sabato, ancora un grazie per averci scelto. Questa è la nostra grande musica, canzone bellissima questa che adesso ascoltiamo dalla voce di Omar.

0: La nostra grandissima musica nel pomeriggio di sabato, There's Nothing Like This, era Omar.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: I porti turistici italiani stanno evolvendo da semplici punti di ormeggio a veri hub dedicati a turismo, energia, mobilità e tutela dell'ambiente. Sempre più porti stanno investendo in elettrificazione, energie rinnovabili e servizi innovativi, puntando su una gestione basata su dati e pianificazione a lungo termine. La sostenibilità non viene più vista solo come un obiettivo ambientale, ma come uno strumento concreto per migliorare consumi, servizi e investimenti. Un cambiamento che aiuta i porti a diventare più efficienti, resilienti e pronti ad accompagnare la transizione ecologica delle comunità costiere e della nautica del futuro.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
9: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
12: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Deghi aprire la pagina deghi.it.
15: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
12: Poi deghi solo cliccare.
15: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
12: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
16: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Kiss. Kiss da Prince su Radio Monte Carlo. Andiamo in Australia perché con soli due residenti, un motel, quattro posti letto, un sindaco informale che gestisce la posta e serve praticamente delle birre, siamo in una cittadina remota che si chiama Cool Eddie, dove si cercano nuovi proprietari disposti ad abbracciare uno stile di vita un po' fuori dagli schemi. Se vi interessa un intero paese australiano completo di pub, ristorante, motel e un emporio, è stato messo, sappiate che è stato messo in vendita a meno del prezzo di molte case in Europa. Questa è considerata la città più piccola d'Australia e potrebbe diventare vostra se avete da parte 400.000 dollari australiani, che corrispondono a circa 240.000 euro, pressappoco, Si trova a 800 km dalla città di Brisbane. I nuovi proprietari hanno la possibilità di cambiare il volto dell'intero paese, anche perché diventa vostro, e che un tempo, tra l'altro, questo era un importante snodo ferroviario. Nel 1967 i treni hanno smesso di fermarsi mentre l'industria ovina declinava e i residenti hanno cominciato ad andarsene via. Viene consigliato l'acquisto a coppie rimaste sole dopo che i figli se ne sono andati a cercare nuova strada, e quando si cerca soprattutto uno stile di vita fuori dal comune, ma la proprietà del paese comporta qualche condizione. Dovranno i proprietari nuovi agire come sindaco non ufficiale e fare anche da postino. Questa è l'idea. Se vi piace potete candidarvi a nuovi proprietari. Siete su Radio Monte Carlo e adesso ascoltiamo Giorgia.

0: Janet Jackson assente nel film Michael, lo sappiamo ormai da molto tempo. Siete su Radio Monte Carlo e chiudiamo qua il nostro appuntamento di oggi. Grazie a Dario Rizzuto in regia, Rebecca Papi in redazione programmi, grazie a Marco Fullone che ha firmato la playlist. Un saluto a tutti, un abbraccio, noi ci risentiamo domani a partire dall'una. Tra un attimo sarete con Silvia Notargiacomo con voi per le prossime tre ore. Da Marco Porticelli un buon sabato pomeriggio e subito a Breaking News del TGCom 24. Ciao, a domani.
1: L'ora esatta con
2: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran più vicini che mai a un accordo. Secondo i mediatori pakistani sarà finalizzato nelle prossime 24 ore. La firma avverrà a distanza, ma non domani, dicono da Teheran, e sarà seguita da colloqui a livello tecnico settimana prossima. Rinviato l'incontro a Ginevra. Alberto Stasi fuori dal carcere dopo oltre 10 anni. Ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali, misura non legata all'eventuale revisione del processo. L'unico condannato per il delitto di Garlasco ha lasciato stamattina bollate da un'uscita secondaria. Giornata di manifestazioni a Roma, 4 distinti cortei attraverseranno il centro storico della capitale con oltre 20.000 partecipanti previsti, schierati 1.500 agenti. Particolare attenzione al comitato remigrazione e ai gruppi anarchici, strade chiuse e bus deviati. Grave episodio in una scuola superiore di Mirandola, a Modena. Un professore è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Il fatto risale al 21 maggio. Il ragazzo è stato allontanato dall'istituto. Il giallo di Pietracatella, Campobasso, madre e figlia morte a dicembre per sospetto avvelenamento da ricina. Indagata un'amica di famiglia. Avrebbe nascosto agli inquirenti che Antonella voleva divorziare, ma la polizia ha ricostruito dalle sue chat che sapeva tutto. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Si continua oggi con Qatar-Svizzera alle 21 ore italiane. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco. Alle 3 Haiti-Scozia. Alle 6 l'Australia contro la Turchia di Montella. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Radio Italiana del Principato di Monaco.

La bellezza di questa canzone, Africa i Toto, dal 1982 qui su Radio Monte Carlo, 16-6 minuti, buon sabato a tutti voi, ben trovati in questo 13 giugno. In mia compagnia io sono Silvia Notar Giacomo, come state? Amici belli, saluto intanto subito Marco Porticelli che mi ha preceduta e che ritroverete chiaramente domani dalle 13. La squadra oggi composta da Dario Rizzuto in regia a Milano, Masino che mi assiste alla parte tecnica qui negli studi di Roma, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone per la bellissima musica. Saluto tanti di voi che già si fanno sentire al 342-4141-762 in questa giornata di sole pieno, vedo in tutta Italia, anche perché insomma ormai l'estate praticamente è arrivata, le temperature sono veramente micidiali, pazzesche, quindi questo è proprio esattamente l'orario in cui è sconsigliato uscire di casa magari per fare una passeggiata, se non si ha magari il mare proprio sotto casa, ecco, se si può andare a fare un bagnetto, se si vive magari in montagna dove lì, ecco, le temperature forse sono un pochino più godibili. Nel frattempo noi vi accompagneremo con tanta buona musica e approfitto come sempre per salutare chi è al lavoro, perché magari tanti amici giustamente sono in giro, stanno facendo tante belle cose in compagnia di amici e parenti in questa giornata, ma ecco, magari questo è il loro programma per il fine settimana, e c'è chi invece lavora perché appartiene al popolo dei lavoratori del weekend, e noi siamo con voi con tutta la nostra musica per accompagnarvi. Quindi subito per voi l'ultimo singolo di Sienna Spiro, questa è Material Lover qui su Radio Monte Carlo.

Dal 2001 Macy Gray, Sweet Baby, qui su Radio Monte Carlo, 16:14 minuti. Ancora buon sabato a tutti voi amici. Ci volete insomma fare un po' di invidia, eh? Lo dico perché i messaggi e soprattutto le foto che stanno arrivando al 342-4141-762 sono foto che insomma vi ritraggono tra mare, piscina, sotto l'ombrellone, immagini meravigliose, meravigliose chiaramente di voi che vi state godendo chiaramente questo relax meritato in questa giornata. Fate bene, continuate chiaramente a condividere tutte queste foto con noi. Allora, sono in corso le qualifiche per il Gran Premio di Catalogna, Barcellona, sì, siamo alle Q1, ancora tutto da definire secondo il nostro Dario Rizzuto in regia a Milano, che è un grandissimo fan, non dico di chi, di quale scuderia, però intuibile, insomma è facilmente intuibile capire per quale scuderia tifi il nostro Dario Rizzuto, da italiano chiaramente, e è molto appassionato di Formula 1, quindi vi terremo chiaramente aggiornati su queste qualifiche. Intanto, una delle canzoni più belle del repertorio di Eric Clapton, una canzone che in realtà parla di un dramma molto grande, la perdita di suo figlio Connor, avuto proprio con Lori del Santo. Questa è My Father's Eyes su Radio Monte Carlo.

0: My Father's Eyes, Eric Clapton qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, vi è mai capitato di festeggiare il compleanno magari mesi dopo rispetto alla vostra data di nascita? Ecco, succede a tanti, succede anche al re Carlo III d'Inghilterra e tra poco vi spiego perché.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
6: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche a 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Parti e se ti cancellano il volo?
9: Tanto io parto con Boscolo.
10: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inns ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inns, la spesa ti sorride.
12: Ciao patatina.
13: Ciao patatina.
12: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.

0: bellissimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

Don't Give You Up qui su Radio Monte Carlo dal 1973. Non vi è sembrato un po' di tornare agli anni 70, entrare in un club fumoso?

di quel periodo, poi ascoltare una voce così iconica, perché insomma la voce di Barry White, baritonale, profonda, la voce della passione, dell'eleganza, sicuramente anche del romanticismo. Allora amici miei, ancora ben trovati, buon sabato a tutti voi in questo 13 giugno, 16:29 minuti, siate in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo. Parlavamo poco fa, appunto, vi ho anticipato del fatto che molte persone, magari nate in giornate in cui è un po' difficile festeggiare il proprio compleanno, ecco, decidano di spostare i festeggiamenti magari a qualche giorno dopo o magari anche a mesi dopo, perché può succedere. Sicuramente succede a Re Carlo III d'Inghilterra. Pensate, lui in realtà è nato il 14 di novembre, ma proprio oggi ha celebrato il suo compleanno in quel di Londra. Perché? Perché è proprio un'usanza della famiglia reale. Allora, oggi ci sono stati 1400 soldati, 200 cavalli, 400 musicisti che hanno preso parte al Trooping the Colour, che è la grande parata in programma proprio a Londra per celebrare come ogni anno il secondo sabato di giugno il compleanno ufficiale del sovrano. Non è una cosa nuova in realtà, non è soltanto valida per Re Carlo III, perché anche la regina Elisabetta II e i suoi predecessori celebravano il compleanno in due date. È una tradizione che risale a secoli fa, precisamente al 1748, quando Re Giorgio II decise che il clima di novembre, perché lui era nato in quel periodo, non fosse adatto per le celebrazioni e festeggiamenti, quindi spostò tutto quanto di parecchi mesi, e questa è la tradizione. Va bene amici, state con noi, Malika Ayane.

Jamiroquai, 7 days in sunny June dal 2005 qui su Radio Monte Carlo. Amici, tra l'altro attesissima questa band britannica il 4 luglio per l'unica data italiana al Lucca Summer Festival. Prima invece abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Malika Yan, molto molto bello, che è arrivato praticamente dopo il singolo, la canzone bellissima Animali Notturni che aveva presentato proprio al Festival di Sanremo. Questa invece si intitola Una Possibilità, e tra l'altro Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di Malika Yan, che arriverà a novembre nei teatri. Che meraviglia, partirà da Fermo il 1 novembre, quindi sono tantissime le date, c'è ancora un po' di tempo per andare magari a vedere la disponibilità e la possibilità per quanto riguarda i biglietti. Intanto buon sabato a tutti voi, vediamo le bellissime foto che ci state inviando del vostro sabato pomeriggio al 342 41 41 762. Tra poco facciamo un po' di saluti, intanto torniamo nel 1993 con i Tears for Fears qui su Radio Monte Carlo.

0: Tears for Fears, Break It Down Again su Radio Monte Carlo. Allora amici, tutti quanti più o meno conosciamo la tradizione napoletana del caffè sospeso, ormai diffuso praticamente in tutta Italia. Da qui sono nate varie iniziative di cui abbiamo parlato nel corso del tempo: i giocattoli, la pizza, il pane, i libri, anche il dentista. Se ne è aggiunta una nuova di bella iniziativa di solidarietà popolare, tra poco ne parliamo.
1: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Just gonna
15: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.

Dal 1987 Crowded House, Don't Dream It's Over, qui su Radio Monte Carlo. Salutiamo il nostro Antonello Venditti, che nel 91 ci regalò un adattamento italiano di questa canzone Alta Marea, che insomma, per quanto mi riguarda, ho consumato da ragazzina e che poi mi fece conoscere chiaramente la versione originale dei Crowded House un pochino di tempo dopo, perché insomma io da romana, romanista, insomma sono cresciuta proprio con la musica di Antonello Venditti. Allora amici miei, dopo il caffè sospeso che ha conquistato tutto il paese, sappiamo una tradizione ormai napoletana di grande solidarietà, di permettere insomma di pagare un caffè a chi magari entra in un bar e non si può permettere di prendere questo caffè, ecco, sappiamo che si sono poi generati tante altre situazioni simili appunto al caffè sospeso, che appunto riguardano giocattoli, pizza, pane, libri. Il dentista è nata una nuova iniziativa in Lombardia che prevede di pagare una visita, un medico, a chi appunto non può permettersi magari delle cure mediche specifiche piuttosto importanti. Magari tra un po' approfondiamo. Intanto per voi la nostra grande musica con Mark Ronson e Ray, questa è Susan.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

0: Il sole addosso del Brasile, dei Selton, voglia d'infinito qui su Radio Monte Carlo. Amici, state con noi, tra pochissimo appuntamento con il TGCOM 24 e Autotraffic.
1: L'ora esatta con
2: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran più vicini che mai a un accordo, secondo i mediatori pakistani, sarà finalizzato nelle prossime 24 ore. La firma avverrà a distanza, ma da Teheran frenano, nessuna sigla domani. Per i media arabi, il ministro iraniano Araghchi volerà in Pakistan con una delegazione. Morto un altro alpinista sulle Alpi nord-occidentali, il settimo in 24 ore. Si tratta di un uomo straniero. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Bremba. 4 le vittime registrate oggi tra le vette di Cervino e Monte Bianco. Alberto Stasi fuori dal carcere dopo oltre 10 anni, dopo l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. L'unico condannato per il delitto di Garlasco stamattina ha raccolto i suoi effetti personali e lasciato bollate. Era in semi-libertà. A Roma l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Dal palco il generale ha attaccato l'alleanza di governo, accusata di portare avanti l'agenda Draghi e il Green Deal. O con noi, guardiani della sovranità, o con von der Leyen. Sabato di tensione a Roma, con 4 distinti cortei che attraversano il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. A Londra è il giorno del Trooping the Colour, la tradizionale parata militare per celebrare il compleanno del sovrano. Re Carlo e la moglie Camilla hanno sfilato in carrozza da Buckingham Palace a Horse Guards Parade, acclamati da migliaia di persone e accompagnati da guardie e parenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa di un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Trieste. Attenzione a un veicolo fermo sulla A13 tra Rovigo e Rovigo Sud Villa Marzana, viaggiando verso Bologna. Sulla A14 code tra il bivio per la diramazione Ravenna e Imola in direzione Bologna per un concerto. Infine, sulla statale 7 bis di Terra e di Lavoro si segnalano rallentamenti a causa di un incendio all'altezza dell'incrocio Nola, procedendo verso l'incrocio Piano d'Ardine. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

Una certezza di grande emozione la voce di Sade Adu con i suoi Sade Feel No Pain qui su Radio Monte Carlo, da un grandissimo album che era Love Deluxe, copertina che ritraeva il volto meraviglioso di questa straordinaria artista, anche dotata di grandissima bellezza, dobbiamo assolutamente dirlo. Allora, buon sabato pomeriggio a tutti voi, ben trovati in questo 13 giugno, 17:08 minuti, in mia compagnia Silvia Notargiacomo, con voi fino alle 19. Tra i tanti messaggi che sono arrivati al 342 41 41 762, c'è Marta da Napoli che dice: il caffè sospeso è una regola qui a Napoli, felice che sia cresciuto, arrivato ovunque in Italia, è diventato anche uno strumento di solidarietà con altre iniziative. Ci scrive questo perché proprio poco fa abbiamo accennato di questo caffè sospeso, che è diventato tanto altro nel corso degli anni, e che proprio in Lombardia in quest'ultimo periodo regala praticamente la visita medica sospesa, è diventato questo, per cui facendo una visita a pagamento in una struttura si permette a qualcuno che non può pagarla di avere una visita gratuita. L'idea è nata praticamente da tre ambulatori di Milano per il progetto che reinveste i proventi delle visite per quelle gratuite, per dare la possibilità a tante famiglie chiaramente di poter avere una visita, magari perché hanno delle lunghe liste d'attesa oppure urgenza per curarsi, oppure magari non hanno la possibilità di sostenere le spese. Quindi grazie alla Fondazione di Comunità Milano, Croce Rossa Italiana, tutto questo è possibile. L'iniziativa ha già raggiunto 67.000 visite sospese, quindi stiamo parlando di un'iniziativa davvero meravigliosa. Ovviamente per sostenere questo progetto, se qualche ente privato vuole fare qualche donazione, è sempre il benvenuto, chiaramente, proprio per sostenere la bellezza di questa iniziativa di cui vi abbiamo parlato con grandissimo piacere. Buon sabato a tutti voi con la grande musica di Radio Monte Carlo, una bella novità, Natalia Imbruglia, Upside Down, qui su Radio Monte Carlo.

Chasing Pirates, Norah Jones, qui su Radio Monte Carlo, 17:16 minuti, buon sabato, buon pomeriggio a tutti voi. Allora andiamo a vedere un po' di aggiornamenti per quanto riguarda le qualifiche per il Gran Premio di Catalogna che si sono chiuse. I primi tre posti, allora la pole l'ha presa Russell in Mercedes, primo, secondo Hamilton in Ferrari, terzo Kimi Antonelli in Mercedes, Leclerc purtroppo partirà decimo perché purtroppo anche stavolta ha preso un muretto, correva. Dario Rizzuto ha seguito bene le qualifiche perché insomma sperava tanto per Leclerc, niente, evidentemente questo periodo va d'accordo con i muretti Leclerc, quindi va così. Comunque appuntamento con il Gran Premio di Catalogna sicuramente domani alle ore 15 con Marco Porticelli, molto probabilmente insomma seguiremo la partenza, state con noi.

0: 1985, Spandau Ballet Only When You Live, qui su Radio Monte Carlo. E allora tra pochissimo invece torneremo agli inizi degli anni 90 con una canzone che celebra l'amore e il momento esatto in cui una persona speciale entra nella vita di qualcuno. State con noi, a tra pochissimo.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 €. Scopri di più su conad.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustare.

mio destino, tu sei la mia sola ed unica. La canta tutta questa felicità, Lionel Richie, My Destiny, dal 92 qui su Radio Monte Carlo. Non è una canzone di nostalgia o di un amore tormentato, no? Ma il manifesto proprio di chi finalmente ha incontrato l'amore, esce dal buio, si gode finalmente la felicità. E insomma, una di quelle canzoni che rappresenta un pochettino forse quel passaggio spensierato della carriera di Lionel Richie, che si allontana un pochino da quelle che sono le ballate struggenti d'amore al pianoforte che ci ha regalato tante volte. Allora, buon sabato a voi, ancora ben trovati. 17:28 minuti, mia compagnia Silvia Notar Giacomo. Io parlerei anche un po' di capelli, di moda, perché ogni anno, sapete, no? Insomma, la moda dei capelli, insomma, ci fa un po' capire in che direzione andare. Quando andiamo dal parrucchiere, magari vediamo quella bellissima star di Hollywood che si è fatta quel taglio di capelli particolare, oppure un uomo che sceglie di diventare brizzolato senza alcun tipo di problema, e quindi anche lì un uomo si sente più libero, no? In quel senso, ecco, sappiate che ci sono anche delle competizioni piuttosto particolari di capelli, perché qualche giorno fa c'è stato il campionato del mallet 2026 in Danimarca, tra le acconciature più folli. Allora, intanto, che cos'è questo mallet? È un taglio di capelli che spopolava negli anni 80, ma che in realtà ha un papà leggendario, il frontman degli AC/DC, ovvero Bon Scott, che già negli anni 70 lo utilizzava.

utilizzava, poi però negli anni 80 prese veramente tanto, tanto piede. Ecco, sappiate che è tornato tantissimo di moda nel 2020 circa, e in questo 2026 si è proprio celebrato il campionato mondiale a cui hanno partecipato tantissime persone. Ha vinto questo operaio di 43 anni che ha questo taglio di capelli con la frangia lunghi dietro, un pochino più corti sui lati. Ecco, tornerà di moda, ne vedremo tanti in giro secondo me quest'anno. Nothing.

La voce bellissima di Joss Stone, Right to be Wrong, qui su Radio Monte Carlo. Ancora buon sabato a tutti voi, 36 minuti dopo le 17, siete tanti con i vostri messaggi al 342-4141-762. Quindi saluto subito un amico che non si firma ma ci ha mandato tantissime fotografie, soprattutto dell'acqua di Marina di Pulsano in provincia di Taranto. Siamo in Puglia, una meraviglia, fatti un bagnetto anche per noi, Serena e Marco, foto bellissima invece con i loro bimbi al mare dalla Sicilia, e fioccano le foto dalla Sicilia, sono tantissime per la gioia del nostro regista Dario Rizzuto, che chissà quanta nostalgia avrà di quell'acqua, di quel cibo buonissimo della sua terra. Ci torni presto, dai, non ti preoccupare. La nostra musica con il grande Ivano Fossati.

0: fino all'ultima nota questo capolavoro di Vano Fossati, la musica che gira intorno qui su Radio Monte Carlo. E tra poco, amici, parliamo di concerti e di quanto faccia bene a noi, alla mente e al corpo, andarne a vedere. State con noi, a tra poco.
1: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da UniEuro. Batte, forte, sempre.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provarti.
14: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo

Siamo tornati nel 1993, Can't Find My Way Home, Spin 1-2, qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, parliamo di concerti, torniamo allo scorso anno, al 2025, perché noi italiani abbiamo speso 1 miliardo di euro per andare a vedere i nostri artisti del cuore, non soltanto i grandi concerti, non sto parlando solo dei grandi eventi musicali, ma anche di piccoli concerti di artisti che comunque ogni giorno sono impegnati con la loro musica. Vuol dire 26 milioni di spettatori, 40.000 eventi, ricadute economiche per 4,3 miliardi sul territorio. La musica live in Italia non è mai stata così grande, un dato molto importante che è stato diffuso da Assoconcerti, che racconta un fenomeno che sta andando ben oltre il biglietto, perché chi va ai concerti si muove, dorme, mangia, spende, quindi mette in circolo parecchio denaro e non soltanto, muove un'economia importante che fa bene a tutti. Un turismo culturale di massa che però poi fa benissimo a chi chiaramente va a vedere i concerti, quindi tra un po', ecco, magari a motivarvi un po' e anche a motivare me stessa a andare sempre più spesso a vedere la musica dal vivo, parliamo di tutti quelli che sono i benefici della musica live. Dai, state con noi, intanto è la Limeglade.

Rule the World dal 2007 qui su Radio Monte Carlo, 17:56 minuti. Allora amici, andare a un concerto è un'esperienza che va ben oltre il semplice ascolto della musica, perché può essere per molti di noi una vera e propria ricarica per il corpo e per la mente. Quindi se abbiamo sempre pensato che comprare quel biglietto fosse soltanto un piccolo lusso, ecco, è importante sapere che invece la scienza ci dà pienamente ragione sul fatto che ci si senta effettivamente molto bene quando si va a un concerto, e i benefici poi insomma si riflettono sulle giornate successive. Quali sono questi benefici? Intanto riduzione drastica dello stress, del cortisolo, questo è uno studio dell'Università di Londra. Effervescenza collettiva, ovvero quel fenomeno di connessione sociale che si vive ad un concerto, perché i concerti, lo sappiamo, in molti casi sono dei riti collettivi. E poi tanti altri benefici. Andiamo ai concerti.

0: Dall'83 una giovanissima Madonna, Holiday, qui su Radio Monte Carlo. Amici, tra pochissimo appuntamento con il TGCOM 24, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran pronti a firmare l'accordo sulla fine della guerra, a distanza, ma è giallo sui tempi. Per i mediatori pakistani l'intesa verrà finalizzata nelle prossime 24 ore, ma Teheran frena, nessuna sigla domani. In Libano, Israele ordina lo sgombero di 24 città. Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky al prossimo G7, in programma Evian in Francia da lunedì a mercoledì. Lo ha riferito una fonte ufficiale degli Stati Uniti. Non si tratterà di un incontro bilaterale, ma di una riunione di lavoro con gli altri leader. Sabato di tensione a Roma, con quattro distinti cortei che attraversano il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. Alberto Stasi fuori dal carcere dopo oltre 10 anni, dopo l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali, l'unico condannato per il delitto di Garlasco stamattina ha raccolto i suoi effetti personali e lasciato bollate, era in semi-libertà. Strage sulle Alpi nord-occidentali, 4 vittime oggi tra le vette di Cervino e Montebianco, 7 decessi in 24 ore. L'ultimo un uomo straniero, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Bremba. Ancora ignote le dinamiche della tragedia. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Alle 21 ore italiane, Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole position a Barcellona davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: ma i nostri controlli.
5: Le
4: sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV-Line!
7: Maniaci della qualità.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona serata, Agnelizza, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione si è consolidata sul Mediterraneo e sull'Italia. Sarà un fine settimana da piena estate con tanto sole e scarsi annuvolamenti. Da segnalare le temperature in lieve aumento con massime che toccheranno punte anche di 33-34 gradi. All'inizio della settimana il caldo rimarrà moderato sul nostro paese con temperature oltre la norma ma con livelli ancora accettabili. Attenzione, anche oggi i modelli di previsione preannunciano un'intensa ondata di caldo nella seconda parte della prossima settimana che porterà le temperature fino a toccare punte di 37-38 gradi in molte località del nostro paese. Nel Principato sarà un weekend di sole con 25-26 gradi, venti deboli e mare calmo o poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa di un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Trieste. Attenzione a un veicolo fermo sulla A13 tra Rovigo e Rovigo Sud Villa Marzana viaggiando verso Bologna. Sulla A14 code tra il bivio per la diramazione Ravenna e Imola in direzione Bologna per un concerto. Infine sulla statale 7 bis di terra e di lavoro si segnalano rallentamenti a causa di un incendio all'altezza dell'incrocio Nola procedendo verso l'incrocio Piano d'Ardine. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

La grande musica di Radio Monte Carlo ci ha riportato a fine anni 80, nell'89, con Philip Bailey, Walking on the Chinese Wall. Amici, buon sabato a tutti voi, ben trovati. 9 minuti dopo le 18, ultima ora per quello che mi riguarda. Io sono Silvia Notargiacomo, insieme a voi fino alle 19. Quanti siete? Grazie per i tanti messaggi al 342-4141-762. Stavamo parlando della bellezza di andare ai concerti. Questo è periodo di grandi concerti. Insomma, Eros Ramazzotti a San Siro, Cremonini che è in tour, Vasco Rossi, e allora tanti sono i messaggi. Ovviamente sono tantissimi gli artisti, nominarli tutti è impossibile, però tra i tanti messaggi appunto che sono arrivati, delle vostre testimonianze dei grandi concerti che siete andati a vedere, ecco, per esempio Gianni da Novara ci ha mandato una nota vocale che cerco di riassumere. È andato a vedere Eros Ramazzotti a San Siro e ha descritto questo concerto come un'esperienza veramente magica, unica, e diciamo conferma un po' quello di cui parlavamo prima, di tutti i benefici che il concerto, la musica dal vivo, sa regalare. Poi un altro amico dice: stasera la seconda serata del concerto di Vasco Rossi ad Olbia, ti mando questo video appena fatto dalla strada da mia figlia, quindi perdona la qualità ma l'ho visto, fatto benissimo, ci fa vedere praticamente tutto quanto la location appunto dove si terrà questa sera il concerto. Siamo ad Olbia, ieri più di 40.000 presenti, oggi presumo altrettanto, visto i numeri di biglietti venduti, un grande successo. Ma Vasco è sempre un grande, ma questo lo sappiamo. Che meraviglia! Godetevi la musica dal vivo e anche la musica di Radio Monte Carlo.

Un salto indietro di 26 anni con All Saints Pure Shores qui su Radio Monte Carlo. Allora saluto l'amica Cristina di Bolzano che parlando di concerti, di esperienze che si appresta a vivere per quest'estate, ecco, lei con la sua famiglia andrà vicino Liverpool a un festival di musica dove suoneranno anche i Pet Shop Boys. Cara Cristina, sarà sicuramente un'esperienza meravigliosa, anche perché organizzare una vacanza intorno a un concerto o un festival musicale è sempre una cosa molto bella, perché si assiste a un grande concerto di un artista, di una band che magari sempre amiamo da sempre, e però si sposa anche con la possibilità di conoscere magari una zona del mondo che non abbiamo mai visto. Questo è tra l'altro una tendenza di viaggio che è in forte crescita, perché appunto trasforma un viaggio semplice anche in un'esperienza memorabile grazie proprio al concerto. I festival nel mondo sono tanti, il Glastonbury Festival Regno Unito, California per esempio, c'è il Coachella, poi c'è il Tomorrowland in Belgio, ne potremo citare veramente tantissimi. Intanto state con noi, buon sabato su Radio Monte Carlo.

0: Constant Craving dal 1992 qui su Radio Monte Carlo. Amici, state con noi perché tra poco vi porto a New York, perché proprio qualche giorno fa è stata intitolata una strada al più grande chitarrista di tutti i tempi.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Monge Monoprotein.

0: sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
2: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

La voce inconfondibile di Marvin Gaye, Let's Get It On, dal 73 su Radio Monte Carlo, 18:31 minuti, buon sabato in mia compagnia, Silvia Notargiacomo. Allora, vi ho lasciato con questa curiosità, magari molti di voi staranno pensando: chi è il più grande chitarrista di tutti i tempi? Allora, io e Dario Rizzuto non abbiamo dubbi, ovvero Jimi Hendrix, e non ha dubbi neanche la grande mela, decisamente New York. Perché? Perché qualche giorno fa proprio New York ha voluto dedicare, intitolare una sua strada, l'ottava strada nel cuore del Greenwich Village, proprio a Jimi Hendrix, a pochi passi dagli storici Electric Lady Studios che lui volle realizzare prima della sua scomparsa nel 70, a soli 27 anni. Insomma, una leggenda del rock, non c'è bisogno neanche di raccontarlo, no? Perché Jimi Hendrix, insomma, se lo si è ascoltato un pochino si capisce perché è considerato il più grande di tutti i tempi. Detto questo, all'inaugurazione di questa strada c'erano tantissimi musicisti, c'era sua sorella Jenny che ovviamente è stata presente, che ha anche detto: abbiamo provato tante volte a far mettere il volto di Jimi su un francobollo, alla fine è successo qualche anno fa, oggi è successo che sia stata appunto intitolata una strada a suo nome, cosa che doveva accadere questo anche per l'amministratore del distretto appunto in cui si trova questa strada a New York, che ha detto: beh, stiamo parlando del più grande rivoluzionario della musica di tutti i tempi, se vogliamo, per quanto riguarda il rock. Non è stato soltanto un musicista rivoluzionario, ma anche una voce importante per la pace, l'uguaglianza razziale, la giustizia sociale, quindi assolutamente giusto che ci sia una strada intitolata a lui. State con noi su Radio Monte Carlo, Harry Styles.

Siamo andati in Inghilterra con questa straordinaria band, i Keen, dal 2004, Somewhere Only We Know, qui su Radio Monte Carlo. Adesso però ce ne andiamo a Napoli, amici, con la voce di Napoli. Pino Daniele, Dubbi non ho. State con noi, buon sabato.

0: Martina Daniele, dubbi non ho, dal 97 qui su Radio Monte Carlo, ha qualcosa in comune con l'artista che tra poco ascolteremo, perché c'è chi urla per farsi sentire e chi invece cambia la storia della musica sussurrando. State con noi qui su Radio Monte Carlo.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Quante cose al mondo!
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Deghi aprire la pagina deghi.it.
14: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi deghi solo cliccare.
14: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
17: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
16: E la mia ha fino a 7 posti.
17: Anche la mia.
16: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

La grande musica di Radio Monte Carlo ci ha fatto tornare nell'88 con la voce straordinaria di Tracy Chapman, Talking About a Revolution, una canzone senza tempo che abbiamo ritrovato nel nostro sabato. E tra poco noi ci salutiamo, amici, però io devo ringraziare tutti voi, perché veramente avete mandato tantissimi messaggi, tantissime foto dei luoghi che state frequentando in questo fine settimana. Un abbraccio anche a tutti coloro che stanno lavorando, che sono alle prese con il lavoro, appartengono al popolo dei lavoratori del weekend e anche domani faranno la stessa cosa. Ecco, sappiate che soprattutto nel momento del dovere, quando arrancate un pochino, magari avete bisogno, no, di un po' di sostegno, ecco, potete fare affidamento sulla grande musica di Radio Monte Carlo. Noi siamo assolutamente contenti e felici di accompagnarvi, quindi mi raccomando, state con noi. Subito per voi c'è Lizzo, questa è Special.

0: Praying for Time su Radio Monte Carlo. Amici, noi ci salutiamo, l'appuntamento con me però è rinnovato a domani alle 16. Io saluto la squadra: Dario Rizzuto e Masin regia, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone per la musica, tra pochissimo Giorgio Venturini con Saturday Music. Subito per voi TGcom 24 meteo e autotraffic. Buona serata da Silvia Notargiacomo, state bene, a domani.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
5: Una buona serata da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran pronti a firmare l'accordo sulla fine della guerra, a distanza, ma è giallo sui tempi. Per i mediatori pakistani l'intesa verrà finalizzata nelle prossime 24 ore, ma Teheran frena, nessuna sigla domani, smentita la visita del ministro Araghchi in Pakistan. Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky al prossimo G7, in programma Evian in Francia da lunedì a mercoledì. Lo ha riferito un alto funzionario dell'amministrazione americana. Non si tratterà di un incontro bilaterale, ma di una riunione di lavoro con gli altri leader. Strage sulle Alpi nord-occidentali, 4 morti oggi tra le vette di Cervino e Montebianco, 7 decessi in 24 ore. L'ultima vittima, un uomo straniero, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Bremba. Ancora ignote le dinamiche della tragedia. A Lurate Caccivio, nel Comasco, un aereo da turismo a 2 posti è caduto oggi pomeriggio in un campo nei pressi del centro sportivo. Gravissimi gli occupanti, portati in ospedale in codice rosso. Il velivolo svizzero era diretto a Locarno. Si è costituito il pirata della strada che nella notte ha investito 2 studenti di 23 anni a Guidonia Montecelio, vicino a Roma, uccidendone uno. È un operaio 26enne, risultato positivo all'alcol test e ora accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'auto è di proprietà del padre. Formula 1, Russell partirà dalla pole position domani nel Gran Premio di Barcellona. In qualifica il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e il leader del mondiale Kimi Antonelli. A muro l'altra rossa di Leclerc scatterà dalla decima posizione. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione si è consolidata sul Mediterraneo e sull'Italia. Sarà un fine settimana da piena estate con tanto sole e scarsi annuvolamenti. Da segnalare le temperature in lieve aumento con massime che toccheranno punte anche di 33-34 gradi. All'inizio della settimana il caldo rimarrà moderato sul nostro paese con temperature oltre la norma ma con livelli ancora accettabili. Attenzione, anche oggi i modelli di previsione preannunciano un'intensa ondata di caldo nella seconda parte della prossima settimana che porterà le temperature fino a toccare punte di 37-38 gradi in molte località del nostro paese. Nel Principato sarà un weekend di sole con 25-26 gradi, venti deboli e mare calmo o poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda a causa di un veicolo in avaria tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Napoli. Materiali dispersi vengono segnalati sulla A2 del Mediterraneo all'altezza dello svincolo Pizzo Calabro procedendo verso il raccordo di Reggio Calabria. Sulla A14 diramazione per Ravenna rallentamenti per traffico all'altezza del bivio per l'Adriatica provenendo da Ravenna verso Bologna per un concerto. Infine sull'A56 tangenziale di Napoli si segnalano code per traffico tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
10: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
11: Saturday Music.
10: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
11: Radio Monte Carlo.
10: Saturday Music.
12: In questo secondo sabato di giugno l'appuntamento è come sempre con il Saturday Music. Io sono Giorgia Venturini e sarete con me per le prossime tre ore, dalle 19 alle 22. Con me in redazione Federica Pogliani e in regia Giulio Corbelli. Ciao ragazzi! Direi che siamo davvero pronti per cominciare. Lo facciamo con un inno alla resilienza. Brian Ferry ci sprona a non arrenderci mai davanti alle difficoltà. Meglio andare avanti e continuare a danzare al ritmo della vita. Don't stop the dance su Radio Monte Carlo, Brian Ferry.
4: Radio Monte Carlo.
10: Saturday Music.

0: tonight. E mentre la primavera sta per finire, noi siamo solo all'inizio di questo Saturday Music. Ci aspetta tanta musica per trascorrere insieme questo sabato sera all'insegna dei grandi successi. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 414162 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
10: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
18: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Grass porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
19: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
20: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro.

0: È il Saturday Music, adesso un artista che ha reso speciale uno dei matrimoni più attesi di quest'anno, che è stato celebrato lo scorso weekend, quello tra Dua Lipa e Callum Turner. Tra gli ospiti infatti c'è stato anche Elton John, che si è esibito a sorpresa per gli sposi. Dopo il lieto evento l'artista è stato avvistato all'aeroporto di Palermo, il cantante ha salutato con affetto i fan e ha scattato qualche foto insieme a loro. E anche se a noi non è toccata questa fortuna, ascoltiamo insieme Daniel con la voce unica di Elton John su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo
2: Saturday Music.

0: Giorgia Venturini, sempre qui a tenervi compagnia in questo sabato di giugno su Radio Monte Carlo, che torna tra poco con il Saturday Music e la sua grande musica. Restate con me.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.

0: Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.
11: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
12: Figurati, me ne trovano un altro.
11: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
12: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
14: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta De Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
15: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
16: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
20: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
2: Qui Giorgia Venturini nel Saturday Music di Radio Monte Carlo e ora un brano di Cock Robin che parla d'amore. Il protagonista è una persona innamorata disposta a lottare con pazienza e perseveranza contro ogni resistenza. Il titolo della canzone si riferisce alla debolezza del cuore, di quando si abbassano le difese e ci si lascia amare. Su Radio Monte Carlo, When Your Heart Is Weak, Cock Robin.
3: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: Finisce questa prima ora insieme, ma il Saturday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso però è il momento delle breaking news di TGcom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
8: Una buona serata da Mattia Venini. Trump ha annunciato che l'accordo tra Stati Uniti e Iran verrà firmato domani a distanza e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. La sigla era già stata annunciata dai mediatori pakistani, ma poi smentita da Teheran, rinviato l'incontro a Ginevra. Tragedia sui 4.000 delle Alpi, 4 morti oggi tra le vette di Cervino e Monte Bianco, 7 decessi in 24 ore. L'ultima vittima, un uomo straniero, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Brembà. Ancora ignote le dinamiche. Alberto Stasi è uscito oggi definitivamente dal carcere milanese di Bollate, dove era entrato nel 2015, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il tribunale di sorveglianza gli ha concesso infatti l'affidamento in prova ai servizi sociali. Si va verso la revisione del processo. Giornata di manifestazioni a Roma, con 4 distinti cortei che hanno attraversato il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. Giallo a Milano, dove un uomo di 61 anni, noto interprete internazionale, è stato trovato morto nel suo appartamento, colpito alla testa, forse con un corpo contundente. Diverse le tracce di sangue rinvenute. Per gli investigatori si tratterebbe di omicidio. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Alle 21 in programma Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole position a Barcellona davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione si è consolidata sul Mediterraneo e sull'Italia. Sarà un fine settimana da piena estate con tanto sole e scarsi annuvolamenti. Da segnalare le temperature in lieve aumento, con massime che toccheranno punte anche di 33-34 gradi. All'inizio della settimana il caldo rimarrà moderato sul nostro paese, con temperature oltre la norma ma con livelli ancora accettabili. Attenzione, anche oggi i modelli di previsione preannunciano un'intensa ondata di caldo nella seconda parte della prossima settimana, che porterà le temperature fino a toccare punte di 37-38 gradi in molte località del nostro paese. Nel Principato sarà un weekend di sole con 25-26 gradi, venti deboli e mare calmo o poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A8 si resta in coda a causa di un incidente tra Busto Arsizio e Legnano in direzione Milano. Incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A56 tangenziale di Napoli procedendo verso Pozzuoli tra Doganella e Corso Malta e tra Vomero e Fuorigrotta. Infine sulla statale 101 Salentina di Gallipoli si segnala una corsia chiusa a causa di un incendio all'altezza dell'incrocio Galatone in direzione dell'incrocio Gallipoli. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
12: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
13: Saturday Music.
12: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
13: Radio Monte Carlo.
12: Saturday.
0: La seconda ora del Saturday Music di Radio Monte Carlo continua in questo 13 giugno con me, la vostra Giorgia Venturini. Il titolo del prossimo brano fa riferimento agli studi di Londra dove è stato registrato. Non si sa con certezza se sia legato anche al fiume che attraversa il Venezuela, lungo più di 2700 chilometri, pensate un po', che porta lo stesso nome. Orinoco Flow su Radio Monte Carlo, Enya.
1: Radio Monte Carlo.
12: Saturday Music.

0: Il Saturday Music, l'appuntamento per rendere il vostro sabato sera di gran classe con tanta musica, torna tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday Music.
0: Siamo circa a metà del nostro appuntamento con il Saturday Music stasera qui su Radio Monte Carlo. Con voi io, Giorgia Venturini. Adesso una canzone che parla di una donna forte che si prende cura del suo uomo, lo supporta e contribuisce a renderlo una persona migliore. Il brano è stato scritto da una coppia, ma è stato soprattutto lui a occuparsi del testo e ha raccontato che è stato difficile assumere il ruolo della controparte femminile, eppure ne è uscito un capolavoro. Chaka Khan, I'm Every Woman su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.
17: Saturday Music.

0: Prosegue insieme a me Giorgia Venturini questo sabato di fine primavera, protagonista assoluta come sempre la grande musica di Radio Monte Carlo. Ci potete ascoltare in FM sul DAB Plus, ma anche dalla nostra app. È facilissimo, basta scaricarla e il gioco è fatto. Oltre alla diretta, per voi anche tanti contenuti speciali.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV.
3: I'm falling into you.
2: I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights.
3: Falling into you.
2: Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAI 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto. Come il limite delle due ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
13: Ristora.
12: Capsule per ogni ora.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
18: Saturday.
0: Siete sintonizzati su Radio Monte Carlo con il Saturday Music insieme a Giorgia Venturini. Questo 13 giugno continua con un brano insolito perché combina la metafora del volare con vere e proprie istruzioni di volo. E non è un caso perché in quel periodo David Gilmour, il frontman dei Pink Floyd, stava prendendo lezioni per imparare a pilotare un aereo e anche se era terrorizzato dal volo, alla fine ha preso davvero il brevetto da pilota e questa canzone ha avuto un grandissimo successo con Learning to Fly su Radio Monte Carlo e Pink Floyd.
2: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

just spread you. Let's go.

subscribe to

0: Si chiude così questa seconda ora insieme, ma il Saturday Music non è finito. Torniamo tra pochissimo.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Parti e se ti cancellano il volo?
10: Tanto io parto con Boscolo.
11: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday Music. Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
18: Radio Monte Carlo.
17: Saturday Music.
0: La terza e ultima ora del Saturday Music inizia adesso qui su Radio Monte Carlo con me, Giorgia Venturini. È arrivato il momento di una canzone che ha più di 30 anni ma che è sempre attuale. Phil Collins racconta quella sensazione che si prova a ignorare i bisognosi e lo fa consapevolmente perché è successo anche a lui mentre stava registrando questo brano. Davanti a una mamma senza tetto con due bambini è andato dritto per la sua strada e ha pensato: sto facendo la stessa cosa degli altri. Il suo testo però ha il coraggio di far luce su qualcosa che riguarda tutti. Phil Collins, Another Day in Paradise su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
17: Saturday Music.

0: Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: Questo sabato sera continua qui su Radio Monte Carlo e su Radio Monte Carlo TV. La potete vedere sul satellite al canale 716 di Sky o al canale 67 di TV Sat. Sintonizzatevi.
2: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui?
11: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
17: Non voglio essere fritto!
18: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
17: E gli altri?
18: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
19: Fiorentini, le gallette, gli snack.
4: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inso ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inso, la spesa ti sorride.
10: L'ispirazione è là fuori.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
10: Saturday. Prosegue questo sabato sera con me Giorgia Venturini e con il Saturday Music su Radio Monte Carlo, e adesso è tempo di ottimismo con un brano che ha le tipiche sonorità rilassate dei Change. Il gruppo ci regala una canzone d'amore, quel sentimento idealizzato e puro, perché quando si trova la persona giusta sembra tutto facile, ci si sente completi e la vita di tutti i giorni diventa una sorta di paradiso emotivo. Paradise su Radio Monte Carlo, loro sono i Change.
20: Radio Monte Carlo
2: Saturday Music.

0: Il Saturday Music non è ancora giunto al termine, ma prima di farvi ascoltare altra grande musica qui su Radio Monte Carlo, vi ricordo che dopo di noi ci attende Monte Carlo Night Story con la nostra Maggie Charlton.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Maggie Charlton. Vi aspetto tutti i weekend dalle 22 all'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
2: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
4: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Con il Summer Black Friday di UniEuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. UniEuro.
10: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta De Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore!
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
1: Ma che fa, mero bel mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
7: Saturday.
8: Qui il Saturday Music di Radio Monte Carlo, io sono Giorgia Venturini e vi tengo compagnia con una canzone che ha avuto un grande successo. Gash Patti mette la sua voce a servizio di un'interpretazione provocatoria e appassionata. Non solo, il video del brano mette in luce anche le sue qualità di ballerina. Girato in bianco e nero, si colora solo negli ultimi secondi, e anche se in radio non vediamo i colori, ascoltiamo le mille sfumature delle sonorità di Gash Patti su Radio Monte Carlo. Etienne.
9: Radio Monte Carlo.
6: Saturday Music.

0: È incredibile come anche oggi il tempo sia volato. Siamo alla fine del Saturday Music, ma noi ci ritroviamo domani dalle 19 alle 22, sempre qui su Radio Monte Carlo. Grazie a Giulio Corbelli regia e a Federica Pogliani in redazione. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Dalla vostra Giorgia Venturini è tutto. Adesso è il momento della nostra Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story. Buona serata, sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Ciao ciao.
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Saturday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona serata amici di Monte Carlo Night Story. Io sono Maggie, benvenuti nella notte di Radio Monte Carlo. Questa sera continuiamo il nostro viaggio musicale nella storia di Monte Carlo Nights. Mando un saluto a Giorgia Venturini che tornerà domani dalle 19 con il suo Sunday Music. Un saluto anche a Marco Fullone alla programmazione musicale e un grazie speciale a Giulio Corbelli in regia con me questa sera. Iniziamo la nostra serata con un grande protagonista della scena internazionale e di Monte Carlo Nights. Lui è Sting. Il brano che ascoltiamo adesso è Consider Me Gone, la versione del 2011 remix. Questa è pubblicata nell'album 25 Years, che celebrava i 25 anni di carriera solista dell'artista inglese. La canzone originale risale al 1985 ed era contenuta nel primo album solista di Sting, che si chiamava The Dream of the Blue Turtles, ed è il disco che segnò il suo distacco definitivo dai Police. Allora diamo inizio alla nostra serata con la voce di Sting a Monte Carlo Night Story con Consider Me Gone.
2: Monte Carlo Night Story.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, Monte Carlo Night Story, torna fra poco. Restate con noi, sta per arrivare un grande successo di Stevie Wonder, ma in una veste nuova.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: È permesso?
5: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore. È anche carino, sa?
4: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
16: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
15: E la mia ha fino a 7 posti.
16: Anche la mia.
15: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
17: Just gonna stand there.
18: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
0: Ciao, ben ritrovati da Maggie, buon weekend e benvenuti nel nostro viaggio tra i successi che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Restiamo in territorio soul e jazz funk con un progetto molto apprezzato dagli appassionati del genere, Real People, celebre collettivo musicale britannico fondato nei primi anni 2000. Alla voce troviamo Tony Momrell, uno degli interpreti soul britannici più raffinati degli ultimi anni. Il brano che ascoltiamo è Golden Lady, una rilettura elegante del classico scritto e inciso da Stevie Wonder nel 1973 nell'album Inner Visions. Una curiosità su Tony Momrell, che è stato per anni la voce degli Incognito e lo è tuttora, gruppo simbolo dell'acid jazz inglese, mentre i Real People sono noti per le loro collaborazioni con alcuni dei migliori vocalist della scena soul internazionale. Questa è una versione che mantiene intatto il fascino originale, aggiungendo però un groove più contemporaneo e una produzione davvero impeccabile. Ecco i Real People con Tony Momrell a Monte Carlo Night Story con Golden Lady.
19: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con un grande successo di Marvin Gaye, reinterpretato da due leggende della chitarra.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 414162 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
8: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
0: Monte Carlo Nights Story. Il nostro sabato sera nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights, proseguiamo la nostra serata con due leggende della chitarra, Lee Ritenour e George Benson, insieme in una reinterpretazione di un classico della musica soul, Inner City Blues. Il brano scritto da Marvin Gaye nel 1971 è una delle canzoni simbolo del suo album What's Going On, un pezzo fortemente sociale che parlava della crisi economica e delle tensioni razziali. Lee Ritenour e George Benson lo riprendono in chiave jazz fusion con grande eleganza. Questa versione si trova nell'album A Twist of Motown, dove diversi artisti jazz reimmaginano grandi classici della leggendaria etichetta Motown. A Monte Carlo Night Story ascoltiamo Lee Ritenour, George Benson con Inner City Blues.
1: Monte Carlo Night Story.

0: la musica di Radio Monte Carlo, fra poco arriva uno dei gruppi più celebri della storia di Monte Carlo Nights, gli Incognito a Monte Carlo Night Story, fra poco.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
6: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
7: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
6: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Monte Carlo Nights Story.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
6: Nights Story.
0: Ciao, buon sabato sera e ancora benvenuti a Monte Carlo Night Story da Maggie. Proseguiamo la nostra serata con un gruppo che è stato diverse volte ospite nel nostro programma con Nick the Nightfly e anche io ho avuto l'onore di conoscerli e di cantare anche con alcuni di loro. Loro sono gli Incognito, questa sera ascoltiamo Colibri tratto dall'album Tribe Vibes and Scribes del 1992, uno dei loro lavori più raffinati. Il brano è elegante, ritmato, groove coinvolgenti, linee di basso funky, fiati leggeri che danzano proprio come il piccolo colibrì da cui prende il nome. È un perfetto esempio dello stile acid jazz degli Incognito, capace di fondere soul, jazz, funk con grande eleganza e leggerezza. Ascoltiamo Colibri a Monte Carlo Night Story con gli Incognito.
1: Monte Carlo Night Story.

0: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Restate con noi, stanno per arrivare i Manhattan Transfer a Monte Carlo Night Story.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e questa è Monte Carlo Nights Story. Torniamo alla grande musica con i Manhattan Transfer e Nothing You Can Do About It, uno dei brani di punta dell'album Extensions del 1988. Fu anche il loro primo album con Jay Graydon alla produzione e il primo a contenere brani che ebbero successo sia nel jazz che nel pop. Il brano è un perfetto esempio dello stile dei Manhattan Transfer, con armonie vocali raffinatissime, influenze jazz e una produzione dal suono decisamente contemporaneo per l'epoca. I Manhattan Transfer con Nothing You Can Do About It a Monte Carlo Night Story.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con uno dei brani più celebri di Stevie Wonder.
1: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless you. You make me feel brand new.
2: Ryan Ferry, Knocking on Heaven's Door.
4: Knock, knock, knocking on heaven's door.
2: Mary J. Blige, overjoyed.

0: Ascolta Radio Monte Carlo New Classics. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Ben ritrovati e buon weekend su Radio Monte Carlo. Il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights continua e adesso è un momento di un brano che unisce musica, spiritualità e grandi voci. Protagonista è Stevie Wonder insieme a Marvin e B.B. Winans. Ascoltiamo Jesus Children of America. È una composizione che Stevie Wonder aveva originariamente pubblicato nel 1973 nello storico album Inner Visions. In questa versione arricchita dalle voci della famiglia Winans, il brano assume un'atmosfera ancora più vicina alle sue radici gospel. Stevie Wonder è sempre stato profondamente influenzato dalla musica della chiesa afroamericana e Jesus Children of America è uno dei suoi brani più esplicitamente spirituali. E la collaborazione con i fratelli appartenenti a una delle famiglie più importanti del gospel statunitense rafforza ulteriormente questo legame. E allora ascoltiamolo insieme a Monte Carlo Night Story, Jesus Children of America.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra pochissimo, siamo pronti ad iniziare la nostra terza ora insieme, abbiamo ancora da ascoltare e scoprire tantissimi successi, come quello che arriva fra poco, che è stato scritto negli anni 40.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Night Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Night Story.
4: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Buona serata e benvenuti a Monte Carlo Night Story. Questa sera con Maggie iniziamo la nostra terza ora insieme e adesso vi porto sull'isola di Capo Verde con una delle voci più iconiche e riconoscibili della musica mondiale. Lei è Cesaria Evora, famosa per portare i ritmi tradizionali della sua terra, le Mornas, nel mondo intero con emozione e semplicità. Adesso ascolteremo Besame Mucho, un classico della musica latina che Cesaria rielabora con la sua delicatezza straordinaria. Una curiosità su di lei che ha iniziato tardi la carriera rispetto a tanti altri artisti, ma la sua autenticità le ha permesso di conquistare il mondo fino a ricevere riconoscimenti internazionali e a portare la musica di Capo Verde nei grandi festival e nelle case di milioni di persone. Un ascolto che vi farà viaggiare a Monte Carlo Night Story, Cesaria Evora con Besame Mucho.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra poco con uno dei brani più intensi della carriera di Paolo Notini.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Monte Carlo Nights Story.
0: Ciao, buonasera e buon weekend su Radio Monte Carlo. Proseguiamo nel nostro viaggio all'interno della storia di Monte Carlo Nights e adesso ascoltiamo uno dei brani più intensi della carriera di Paolo Notini, Iron Sky, pubblicato nel 2014 nell'album Caustic Love. Il brano mescola soul, rock, gospel in una crescita continua di tensione ed emozione. È una canzone che parla di libertà, consapevolezza e della capacità di liberarsi da condizionamenti e paure. Nella parte finale compare un celebre estratto del discorso pronunciato da Charlie Chaplin nel film Il Grande Dittatore del 1940. È un richiamo potente ai valori di umanità e libertà che attraversano tutto il brano. Con la sua voce graffiante e una straordinaria intensità interpretativa, Paolo Notini ha trasformato Iron Sky in uno dei momenti più apprezzati del suo repertorio. E noi lo ascoltiamo qui a Monte Carlo Night Story, Paolo Notini con Iron Sky.
3: Monte Carlo Night Story.

La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra poco con una grande reinterpretazione con la voce di George Michael.

0: 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici. It's a little bit funny,
1: this feeling inside. Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Nights Story.
6: La grande musica che ci accompagna in questo sabato sera alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Ci sono canzoni che sembrano attraversare il tempo. Senza perdere un grammo della loro intensità. Ed è il caso di Wild is the Wind, un brano nato nel 1957 per l'omonimo film e interpretato per la prima volta da Johnny Mathis. Qualche anno più tardi la canzone sarebbe stata consacrata dalla straordinaria versione di Nina Simone, che ne fece uno dei momenti più intensi del suo repertorio. Il testo è una potente dichiarazione d'amore, è un sentimento vissuto con la stessa forza imprevedibile e travolgente del vento, tra passione, vulnerabilità e totale abbandono emotivo. George Michael affronta il brano con grande rispetto e sensibilità, mettendo in luce tutta la sua straordinaria capacità interpretativa. George Michael a Monte Carlo Night Story con la sua emozionante versione di Wild is the Wind.
0: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La nostra serata con la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story per oggi termina qui. Un ringraziamento speciale va a Giulio Corbelli, che è stato in regia con me questa sera. Ciao Giulio! E naturalmente a voi che avete condiviso questo viaggio musicale con me. Noi ci ritroveremo domani sera dalle 22 per continuare il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights. Vi auguro una splendida buonanotte. Ciao da Maggie!

Presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

Listen to this.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.